0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. What?
1: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: c'è altra scelta.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
2: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.

Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

now we're freak. Oh, what a joy.

0: ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di...

0: il suono di
1: Nico. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
4: Squat.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Get the fuck, shut the fuck.
9: Who's gonna say?
10: Forever Fun, Forever Young.
11: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Nico.
12: Hey boy, I heard you talking that.

0: era il suono di Nico. Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di Bruce Blaine.

0: era il suono di Bruce Blame.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Turn the bass up. Under pressure.
8: Fun, forever fun, forever young.
9: Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blame.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: grazie, grazie.
1: Quando in Parlamento è arrivata la proposta di chiudere le discoteche alle 3, ho detto devo fare una controproposta. Le discoteche devono chiudere alle 7 del mattino. Ma mi sono sbagliato. In realtà devono chiudere alle 8 del mattino. Le discoteche devono chiudere quando è andato via l'ultimo. Quando uno ha detto sono stanco, chiudano. Nessuno deve dire porta chiusa. La notte deve essere aperta fino a tutto il giorno. Una notte senza fine. Una notte senza fine. Vedere davanti a una discoteca il ministro che dice alle 3 è chiuso, vaffanculo!

ognuno deve essere libero di vivere come vuole, allora che vuole, amando quando vuole. Questa è la bellezza di fare quello che uno vuole, nient'altro. Dice, ma facciamo smettere di bere alle 2. No, smettere di bere alle 7:15. Ma mi sono sbagliato, meglio alle 8:15. Questa è stata la mia proposta, mi pare che fosse democraticamente l'unica possibilità.

0: Zan.
1: Non c'è altra scelta. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.
2: I told you once, now I'll tell you twice. I'm not gonna be a fool. I told you once.

0: progetto aziendale. Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.

0: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
3: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Brescia a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iperemarket aderenti e online.
14: Forever Fun, Forever Fun.

0: spot.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
9: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
11: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Peter Pan XXL. All'antica Fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
18: Domani sera, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
17: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
18: In console, Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
17: Domani sera, Peter Pan XXL. Antica Fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Podcast. L'avevi pianificato? Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
1: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
0: Prendi subito il tuo.
1: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto.
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
1: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Stosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Tre Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Dame el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar.
8: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
11: E per il gas?
10: Ottima!
11: Internet?
10: Ottima!
11: Mobile?
10: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero!

0: con la Dallan.
1: Vedete, tutto sbagliato. È intanto tutto sbagliato. Dai che è sabato. E poi quella lì ci si rini anche questa mattina. Ciao Fede.
0: E manca mamma. Buongiorno Alicetta, buongiorno,
1: buongiorno
0: a tutti.
1: Fede.
0: 7 da 9 minuti in questo sabato 26 settembre. L'ultimo sabato di questo settembre. Con freddo cane qua fuori.
1: Ormai è inverno.
0: È inverno.
1: Non esistono più le mezze stagioni. Estate, inverno, estate, inverno.
0: Estate con noi, qui sulle frequenze giuste, quelle di Radio Peter Pan. Ciao amici, io sono Fede, quella a fianco a me è...
1: Non ti ricordi?
0: Aspetta, com'è? Carlotta Berti. Ciao Carlotta Berti, buongiorno.
1: Dai Fede, buongiorno.
0: Ah, ciao, ciao. Allora ragazzi, dai, si parte.
1: Io non sono pronta ad affrontare altre 3 ore insieme a te, Fede.
0: Anche
1: basta.
0: Perché ieri abbiamo fatto un po' di festa, però siamo stati bravi.
1: Siamo stati bravi. Aspetto. Ho fatto una cosa che non è da me, cioè
0: tipo?
1: Tornare prima della fine della festa.
0: È vero, ma ieri eravamo tanto stanchi. Siamo andati al Peter Pan 90-210, c'erano Lady Ellen, DJ Maxwell, a Castelminio di Resana, festa
1: no,
0: della Poenta.
1: Non hai detto che c'era anche Rocky.
0: Ma Rocky è un attrezzo, non c'è bisogno.
1: No, il performer Rocky.
0: Il performer Rocky, il mago dei performer. Però bellissima serata, c'era tantissima gente, abbiamo ballato, bevuto qualcosina, però siamo stati bravi perché il lavoro prima di tutto, la radio prima di tutto.
1: Siamo professionali, diciamolo, dai.
0: Sì, ma si dice professionisti.
1: Beh, no, siamo anche... No, siamo
0: professionali. Siamo professionisti, si dice professionali. Allora, dai.

0: Allora, ci abbiamo un piccolo off topic in questa mattina qui su Radio Peter Pan, la voce del popolo. Metti un po' l'audio, senti.
1: Buongiorno, Radio Peter Pan. Oggi mi sposo, vi fate un bel augurio bello carico, se possibile. Grazie, buona giornata a tutti.
0: E come Fabio facciamo noi a non fare gli auguri a Fabio? Fabio!
2: Buongiorno, buongiorno!
0: Buongiorno! C'hai la strizzetta,
2: che, Che bel buongiorno!
3: È arrivato finalmente il grande giorno?
2: Sì, finalmente sì, esatto, sì, sì.
0: Senti, tu ci hai mandato un audio che ancora non abbiamo messo in onda e ci hai detto che il tema del matrimonio è One Piece, è tutto giusto?
2: Confermo.
0: E allora ti abbiamo messo pure la base del liquore di Binks, così almeno facciamo le cose fatte bene. Senti, vai, raccontaci un po' qualcosa, il menù, qualcosa al volo.
2: Allora, ci sarà tutto a tema, sia in grande che in piccolo, nei dettagli, ci sarà un mega striscione, tavolo dei mariage, bomboniere, tutto a tema
0: One Piece.
2: A tema mare, pirati, personaggi, tutto, ecco.
0: Bello, bello.
2: E abbiamo invitato gli sposi, gli invitati, a presentarsi anche vestiti, quindi chi vuole partecipare in cosplay o con degli accessori.
0: Ma veramente!
3: Oh, bellissimo! Primo matrimonio in Italia, cioè la prima volta che lo sento.
0: È vero, non ho mai sentito un matrimonio così particolare. Senti,
2: lanceremo un brand.
0: Guarda, se ci mandi l'indirizzo,
3: se fate i soldi chiamateci poi.
0: No, però a parte gli scherzi, bello. E poi viaggio di nozze, vola in Giappone.
2: Viaggio di nozze ci vola, non l'abbiamo ancora detto a nessuno, perché quando programmiamo succede sempre qualcosa. Allora lo diremo quando atterriamo, ecco dove arriviamo.
3: Giusto.
0: Quindi a noi non ce lo puoi dire.
2: Lo dico a tutta Italia, quindi insomma non.
0: Allora fai una cosa, non ci dire dove.
2: Ok.
0: Dacci solo un indizio, così magari facciamo provare a indovinare i nostri ascoltatori. Se ti va, se no non diciamo nulla.
2: Ok, va bene. Allora, dato il tema, data l'origine, ovviamente uno può fare delle supposizioni sulla destinazione.
0: Già ho capito, dai, ti abbiamo beccato.
3: Siete lì.
2: Esatto.
3: Quanto manca? 2 ore?
2: 3 orette, ecco, ci sposiamo alle 10:30, quindi manca poco.
0: E allora lo sai meglio di me, il periodo del tempo del matrimonio dura pochissimo. Vatti a preparare, di nuovo tanti auguri a Fabio e a Greta, oggi sposi.
3: Auguri,
0: ciao Fabio!
3: Ragazzi,
2: grazie,
3: ciao
2: a voi, ragazzi.
0: Ciao! Ciao, ciao.

0: disco di Jubel, si chiama Ocean House, qui su Radio Peter Pan. Bello, l'happy ending parte 1 che fa pure gli auguri di matrimonio.
1: Tutte le abbiamo fatte dopo questa, cioè è non vero. È vero, abbiamo appena iniziato, però questa è la prima di tante, possiamo dire.
0: Però io me la sento un po', siccome io, sai, no, sono tanto amico di Don Fede.
1: Mm-hmm. Cioè sei tu Don Fede?
0: No, questo no. No.
1: Ah, okay.
0: Don Fede è un parroco che mm-hmm. passa tutti i giorni, anzi tutti i mercoledì intorno alle 6:30 da queste parti, però io non lo incrocio mai. Quando vado a fare pipì io, lui arriva, fa un intervento in radio, prende e va via.
1: Ah, ok, ok. Va bene,
0: forse
1: allora non sei tu.
0: Avevo sentito che stava passando da queste parti. E cari fratelli e sorelle.
1: No, bene.
0: Buongiorno Fabio. E buongiorno Greta. Oggi è un giorno speciale. Il giorno in cui Fabio e Greta spendono un sacco di soldi. Sarà il giorno più bello della vostra vita. Forse.
1: Dai, no. Auguri ragazzi.
0: Auguri ragazzi.
1: Fede.
0: Ascoltate Don Fede. Fate i bravi e soprattutto nel periodo di difficoltà mm-hmm. tirate fuori la cosa migliore che potete utilizzare per superare gli scalini.
1: Cioè?
0: E che ne so, trovatela voi. Non ero preparato alla battuta. Mi raccomando, se un giorno sentirete di perdere le speranze, caro Fabio e cara Greta, abbiate

0: ci faccio sveglio a quest'ora? Stiamo cogliendo la monnezza dell'indifferenziato, che indifferenziato non è, e sto lanciando un sacco di dischi.
1: No,
0: mamma mia, un abbraccio a tutti. Dai che sabato
1: 393-73-66-240, raccontaci il tuo sabato mattina al grido di
2: dai che sabato
3: è trending.
4: Voglio essere fritto!
5: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta!
9: Chief! Un solo spray!
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
10: San Raffaele Room è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Cavolo, è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene. Decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: buongiorno, Fede Alice Serini, di nuovo buongiorno.
1: Al 393-736-740 al grido di dai che è sabato!
0: Oggi ho l'impressione che sia uno di quei sabati super belli, super esplosivi, super fantastici.
1: Per te, Fede, non per tutti.
0: Dici?
1: Sì.
2: Dai che sabato un cazzo, per me è una mattina di merda oggi.
0: Che è successo?
1: No, che hai fatto? Stiamo male.
0: Lo vogliamo aiutare il nostro ascoltatore?
1: Ma che cosa è successo? Gli sarà rotta la macchinetta del caffè? Potrebbe essergli caduta un vaso sui piedi? Non lo so io.
0: Forse ha bucato una gomma, oppure magari c'è un turno di lavoro un po' particolare, un po' faticoso.
1: C'è qualcun altro che ha un turno di lavoro molto
0: dai
1: lungo.
0: Forza, c'è radio.
3: Dai che sabato sto andando a Ciappoli, a Ciappoli Zucchini.
0: Buongiorno compari, ma oggi tappi i zucchini. Ma poi che ci famo con questi zucchini, dai che sabato.
1: Oh, bellissimo, meraviglioso.
4: Ciao ragazzi, dai che è sabato, ma io devo lavorare come guardia giurata dalle 6 di mattina fino alle 6 di questa sera.
0: Aia.
4: Aiuto,
1: non
4: ciao.
0: Aia.
4: Buona giornata a tutti.
0: E allora forza, lotta e resisti, conquista e persisti.
1: Ma come sei, Fede? Guarda, un poeta. La lezione di vita però la facciamo dopo.
0: Ma c'eri e resti. Ma c'eri e resti. Questa

0: perché un nostro ascoltatore in questo dai che sabato, che dovrebbe essere una bella giornata di sole, ci ha avuto una brutta cosa.
1: Dai che sabato, un cazzo, per me è una mattina di merda.
0: No, e il motivo qual è, Alice?
2: Ha bucato, Fede.
0: E allora ci pensiamo noi.
3: Benvenuti a un tutorial su come cambiare una gomma.
4: Durante un tragitto può capitare che l'auto non risponda più correttamente ai comandi.
0: Ci può stare.
4: La principale causa è la foratura del pneumatico.
2: No.
4: Oggi vi illustrerò come sostituire una ruota dell'auto in sicurezza e velocemente.
2: Serve anche a me.
4: Prima della sostituzione, accertiamoci però di aver accostato in un posto sicuro, lontano da curve, dossi e fuori dal traffico, e di aver tirato il freno a mano, azionato le quattro frecce e indossato il giubbotto ad alta visibilità.
0: E fino a qua è tutto a posto. E poi, se vuoi la seconda parte del tutorial, paghi.
2: La sicurezza prima di tutto, Fede. Siamo arrivati al primo punto, però come cambiare la gomma ancora non abbiamo capito.
0: Questa era la versione base del nostro aiuto. Siamo dalla parte del popolo, ma a pagamento.
2: Beh, allora non del tutto dalla parte del popolo.
0: Dai che è sabato!
2: Dai che è sabato! Qualcuno ci ha scritto buongiorno a tutti, dai che è sabato! Fatemi un saluto che vi ascolto sempre. Ciao!
1: Dai che è sabato! E si scava ancora!
0: Scava, bello. Grande! Facci una bella scavata di marò, no?
2: No, Fede.
0: Di marron glacé.
2: Eccoci. Stamattina preparativi per la super mega festa di compleanno di mia moglie. Auguri a voi, auguri. Però una domanda: la colazione a letto gliel'hai portata, sì o no?
0: Perché come siete viziate?
2: No, è requisito fondamentale: compleanno della moglie, colazione a letto.
0: Ma perché fa la sveglia se sta dormendo?
2: Vabbè, quando si sveglierà te lo ricordo io, in caso non gliel'avessi
0: portata. Ma una domanda: visto che oggi è oggi è il compleanno della moglie o festeggiano oggi?
2: Ah, è vero, perché effettivamente ha scritto super mega festa di compleanno. Vabbè, comunque, consiglio da donna: se non gliel'hai ancora fatta la colazione a letto, io gliela porterei.
0: Io a letto farei un'altra cosa, non la colazione. Lei è ingenua, niente colazione, vai direttamente al succo di frutta col dolcetto.

0: scusate, ma è la replica di ieri sera?
1: No.
0: O avete fatto Netflix and chill?
1: No, Netflix and chill, no.
2: Ma aspetta, stai chiedendo, Andrea, se io e Alice abbiamo fatto Netflix and chill o se stiamo parlando di Netflix and chill?
1: No, no, no, no, no. Ha chiesto se è la replica di ieri sera a proposito del fatto che abbiamo parlato di Netflix and chill. Però lui ci ha anche chiesto, l'avete fatto stanotte, sì o no?
2: Ma
1: la risposta
2: che...
1: è no, ovviamente.
2: Siamo andati a vedere il 90-210, ci siamo un sacco divertiti, ma a letto presto perché stamattina la sveglia. A che ora ti suonata la sveglia?
1: Alle 5:50 la
2: sei
1: prima.
2: Sei molto brava, a me le 6:35, alle 6:45 ero già qui in radio.
1: Ma infatti, come hai fatto?
2: I poteri, ho dormito vestito, ho fatto. Però c'è anche chi dice, vede, io di solito il sabato non sono abituato a lavorare e ho scoperto forse una bella cosa.
3: Buongiorno Fede, anche il sabato operativo, grande Fede. Io lavoro ogni tanto il sabato, non pensavo che c'eri tu stamattina.
2: Capito?
3: Grande, buona giornata a tutti. Buon lavoro.
4: Fede, quanto sei bello.
2: Ah, mia, quanti complimenti stamattina, no. Mi stai emozionando.
1: Mamma mia, lo vedete? È tutto rosso, è tutto rosso.
2: Tutto rosso,
1: una
2: dai.
1: Cosa però che non sta facendo, non sta ballando nel fuori onda, il che mi preoccupa.
2: Non
1: mi preoccupa.
2: Sto ballando.
1: Sì, di solito ti scateni ogni volta.
2: Ma di sabato mattina alle 7:55, Alice, ma posso ballare?
1: Beh, perché no?
2: Ma per chi mi hai preso? Per Rocky Festaiolo? Ma sei matta?
5: Io

0: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
1: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
2: Prendi subito il tuo.
1: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan.
9: Chi non
8: si
9: batte, non
8: si
9: batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock.
11: Breaking news.
12: Buongiorno da Mattia Venini. Sale il costo del gasolio, ma Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti. 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Il governo ringrazia e convoca gli operatori delle raffinerie per aumentare la produzione. L'economia italiana resiste agli shock energetici. L'agenzia di rating Moody's ha rivisto al rialzo le stime di crescita del PIL italiano per il 2026, portandolo al più 0,8%. Il rapporto deficit-PIL è stimato al 3%, stabili le valutazioni nel breve periodo. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Formula 1, alle 13, il Gran Premio d'Azerbaigian. Pole position per Russell davanti a Leclerc, solo sedicesimo Antonelli. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: In my mind.
16: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
17: Sì, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta. Sì.

0: probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter.

0: Scatman, Scatman John, 1994, il disco del Vacanze di Natale 95, ma tu che ne sai?
1: Che ne so, no?
0: Ma che ne sai? Me la fai l'imitazione di Massimo Boldi?
1: Me la fai tu, Fede?
0: Anzi, ce la fate voi l'imitazione di Massimo Boldi? Dai, se qualcuno se la sente, 393-7366-240, con questo off topic, visto che abbiamo aperto con un disco di Vacanze di Natale. Di nuovo, buongiorno Alice.
1: Buongiorno Fede.
0: Seconda ora dell'Happy Ending parte 1, quello in cui apriamo con il Dai che sabato. In mezzo ci abbiamo avuto una chiamata per Fabio, perché oggi si sposa con Greta.
1: Gli rifacciamo gli auguri, anche se adesso magari non ci sta più ascoltando, però ci ha raccontato il suo matrimonio a tema One Piece, che per chi non lo sapesse è un manga, giusto? Dico bene? E quindi, insomma, adesso tra poco parleremo di matrimoni e di tradizioni particolari.
0: Molto particolari, andando in giro per il mondo. Prima però, come sempre, un nuovo disco.
1: Molto figo.
2: Attenzione. No.

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio, Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano.

0: Cipollini!
1: Che schifo, che schifo, che brutta imitazione.
2: Ma è davvero lui? Era davvero Massimo Boldi?
1: Sì, dopo che ha preso un palo dritto per dritto con la bicicletta elettrica. Ai, ai.
2: Stavamo parlando di matrimoni, perché nella prima ora, per chi si fosse collegato ora, abbiamo chiamato un novello sposo.
1: Sì, oggi si sposa alle 10.30 Fabio insieme a Greta, però fanno un matrimonio molto particolare. Non solo tutto tema One Piece, che già, vabbè, dice bello, però magari il tableau, alcune bomboniere, alcuni dettagli a tema viaggio e One Piece, ma hanno messo anche che, ovviamente a scelta libera, se qualcuno vuole mettersi in cosplay, quindi si vuole vestire da qualche personaggio di One Piece, è ben accetto.
2: E questa cosa l'hanno fatta, in realtà era la prima volta che la sentivo, però ci sono state altre tradizioni particolari che hanno fatto in giro per il mondo. Per esempio, c'è una coppia che invece di fare il primo ballo, sai, quello super romantico, hanno invece scelto di giocare a Mario Kart davanti a tutti.
1: Questa è una cosa bella.
2: Ma allora, a parte che io non so giocare a Mario Kart, vabbè, però un momento così tanto romantico come il matrimonio lo potrei rovinare giocando a Mario Kart?
1: E invece no, secondo me ragionala diversamente. È il loro matrimonio, mm-hmm, è il giorno per loro più importante della loro vita, lo festeggiano come vogliono.
2: Effettivamente, se loro hanno questa abitudine di farlo insieme, ci sta, però io lo unirei comunque al ballo.
1: Ma
2: cioè,
1: perché devono ballare? Se sono due che magari non amano ballare, e sono due che magari sono super appassionati a Mario Kart, e magari la sera quando sono a casa in tranquillità amano giocare a Mario Kart o ai videogiochi insieme, bello che lo facciano anche nel giorno più importante della loro vita.
2: Hai ragione, ma tu sai quanti soldi spendono alcune coppie per imparare a ballare insieme, per prepararsi al primo ballo ufficiale del matrimonio?
1: Sai quante coppie spendono un sacco di soldi per i videogiochi, per shoppare, per

0: Online qui su Radio Peter Pan. Abbiamo deciso di parlare di matrimoni perché Fabio e Greta oggi si sposano, grandi ascoltatori di Radio Peter Pan. Abbiamo auguri. Chiamato di nuovo auguri. E loro fanno tutto a tema One Piece, per chi vuole anche in cosplay. Poi abbiamo parlato di una coppia che invece di fare il ballo
1: ha voluto giocare a Mario Kart davanti a tutti gli invitati. A proposito di quello, l'ha sostituito proprio al ballo, cioè sì, al ballo, esatto. Super romantico. E io ho detto che molte coppie spendono tantissimi soldi per prepararsi al ballo, perché
0: vero,
1: magari non sanno ballare.
0: Vero.
1: E qualcuno ha scritto: spendono, tanto poi ci sono le buste.
0: Ma per esperienza personale le buste non superano mai, almeno che non c'hai il parente che è pieno di soldi, quello che spendi. Però a proposito di quello che hai detto tu, Alice, che dicevi c'è tanta gente che spende soldi per imparare il ballo, mm-hmm. E ho una coppia d'amici che si è sposata l'altro anno, se non ricordo bene, insomma, e che ha fatto le prove con la Peperini.
1: Ah sì, addirittura?
0: Sì, ci ha fatto ballare perché abbiamo imparato tutti la coreografia.
1: Bellissimo però, bello. Ma poi è venuto bene, cioè, avete un video del matrimonio?
0: Allora c'era conservato? La storia da qualche parte, penso il reel, e il ballo era veramente fatto bene. L'unica differenza è che io alla fine purtroppo non ho ballato.
1: Come no?
0: Ero sul divanetto ubriaco.
1: No Fede, che fine,
0: ho sbagliato.
1: Che fine hai fatto?
0: Ho
1: cioè
0: sbagliato.
1: Dopo tutti i soldi che hanno speso per te, tu ti sei andato a sedere ubriaco sui divanetti.
0: Eravamo in 20, però senti il messaggio di Chiara che dice:
1: buongiorno, da ragazzina che ho lavorato in un catering mi ricordo di un matrimonio in cui gli invitati erano tutti in bianco e nero e gli sposi, secondo matrimonio per entrambi, erano in rosso.
0: Bello.
1: Molto impattante, ma l'ho trovato molto molto bello, effettivamente sì.
0: Ma sì, perché poi uno pensa sempre alle regole basi del matrimonio, no? Io quando mi sono sposato, mm-hmm. Mi sono sposato in rosa.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma tutto rosa, cioè giacca e pantaloni?
0: Tutto il completo rosa e la camicia bianca. Ovvio che non ha portato tanto bene, la prossima volta non mi risposo, ma se mi dovessi risposare vado tradizionale.
1: Giusto, fai
0: nero,
1: bene.
0: Nero o blu?
1: Nero.
0: Meglio nero? Nero la prossima volta.

0: matrimoni particolari, aneddoti, storie, se ce li avete, ce li volete raccontare, il numero è sempre lo stesso:
1: 393-7366-240.
0: E noi poi vi raccontiamo le nostre storie, quelle che troviamo in giro per il mondo sull'internet.
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan, what?
3: Pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursivi. Escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Science for All. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
12: Salve, due etti di prosciutto veneto.
13: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
12: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
13: Allora me ne dai una fetta?
12: Adesso hai capito.
11: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
14: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
14: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
16: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
17: Lo conosco, è sediarreda.com.
16: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
18: Radio Peter Pan è anche in video.
19: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
18: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
21: A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
22: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.

0: Allora, ci abbiamo un po' di cose strane sui matrimoni. Voi ci avete raccontato la vostra, tipo chi si è sposato in rosso, moglie e marito, e tutti in bianco e nero i testimoni, o comunque tutti gli invitati. Molto figo.
1: Molto figo, ma in realtà la regola del matrimonio dice che la sposa in bianco e nessun altro invitato si può mettere il bianco.
0: Che dumaroni con le regole, però. Noi dobbiamo rivoluzionarle. Le regole le dobbiamo prendere, lanciare dalla finestra e ribaltarle. Perché le regole sono fatte per chi pensa quadrato. Noi dobbiamo ragionare diversamente, dobbiamo inventare, dobbiamo fare cose strane. Io adesso mi voglio vestire al matrimonio del mio amico, quando ci vado, con l'abito da sposa.
1: E via, Fede, ti sei agitato. Calmo.
0: Non agitare, c'hai 19 anni, devi pensare positivo, allora, e pensare diverso, fuori dagli schemi.
1: Ma io lo faccio sempre, Fede, con la lezione di vita, ma tu mi smonti ogni volta, è una cosa incredibile. Comunque, la prossima volta che vai ad un matrimonio, fai così: se ti vuoi vestire di bianco, prendi la carta e inizi a scrivere una bella lettera. Cari sposi, io voglio rivoluzionare il mondo, voglio cambiare le regole, posso venire vestito di bianco? Vediamo se il matrimonio ci va ancora o ti cancellano dalla lista.
0: Ma io sono un personaggio pubblico, e se vogliono invitarmi al matrimonio mi devono pagare un sacco di schei. No, però dai, a parte gli scherzi, stiamo parlando di matrimoni strani. Abbiamo trovato questo articolo che ci porta in Thailandia, o nelle Filippine, scusa, e c'era pioggia, tempo bruttissimo, sai, in quelle zone quando piove forte, la chiesa era super allagata, ma allagata tipo l'acqua fino alla vita.
1: Ma loro non si sono fermati,
0: no,
1: però, perché loro avevano preso da quella data e avevano detto: quel giorno ci sposiamo, e così hanno fatto. Quindi
0: perché?
1: L'abito si è, la gonna della sposa
0: si
1: è alzata,
0: ha galleggiato. Ma cosa bella, perché c'è tanta gente che quando dice: oh, io mi devo sposare, che ne so, oggi è 26 settembre, il 26 settembre cascasse il mondo, quella pure col diluvio si è sposata il 26 settembre,
1: non l'ha voluto rimandare neanche di un anno,
0: niente, per sbaglio, basta.

0: rivoluzionare le regole dei matrimoni per fare qualcosa di diverso. Sì, questa è la mia idea. Mm-hmm. Tu sei un po' più classica, noto.
1: Sì, Fede, secondo me almeno la regola della sposa in bianco, tutti gli invitati di altri colori, quella va rispettata. Almeno quella, dai.
0: Per me non è propriamente così, però il nostro ascoltatore giustamente vuole dire la sua, ma io sono d'accordo. Adesso lo sentiremo sul fatto che comunque, se io sono un invitato, non devo essere un megalomane. La festa è di chi si sposa.
1: Assolutamente sì.
2: Sono d'accordo con quello che dice Fede, però fino ad un certo punto,
0: certo.
2: Perché ci sono delle regole che vanno seguite, e delle regole di decoro, delle regole di buon gusto,
0: di rispetto.
2: Dunque essere troppo, tra virgolette, trasgressivi in alcune situazioni si rischia solamente di passare per ridicoli.
1: Certo.
2: Bisogna stare attenti,
0: vero,
2: a come ci si pone anche davanti alle persone che ti hanno invitato, perché se tu arrivi e sei ridicolo, tutti guardano loro e gli chiedono: ma chi cazzo è sto ridicolo che c'è qua?
0: È lo speaker di Radio Peter Pan.
2: Dunque bisogna un po' pensare anche agli altri.
0: Esatto, esatto. No, io dicevo, legato al fatto, se io mi sposo, mm-hmm, e voglio decidere ad esempio di saltare il primo ballo e giocare a Mario Kart, il matrimonio è il mio.
1: Beh, allora a quel punto sì, gli sposi fanno quello che vogliono, però secondo me ci sono delle tradizioni che sono belle da rispettare, dai.
0: Oh, stai ancora sognando la favola quella bella, no?
1: Esatto, dai, la favola. Io il mio matrimonio, il ballo lo voglio fare.
0: Sì, sì, le favole non esistono, Alice, te lo dice Fede. Io

0: con ste baddie. Allora, si parla di matrimoni e ovviamente è arrivato pure il pensiero del compare, ma...
1: Un giorno un vecchio saggio disse...
0: Che va se non alzi.
2: Sta sento questa palla di vestiti di matrimonio. Ma che cazzo vi sposate a fare? Eh? Non vi sposate! Servono solo soldi! E poi tra un anno, due anni, vi accorgete che non era la persona giusta per voi.
0: Capito?
2: O cornuto, o cornuta, e cornuti c'è due.
0: Non c'ha tutti i torti il compare,
1: No, il compare spero che abbia tutti i torti, però vedendo come vanno le cose ultimamente, effettivamente.
0: Boom di divorzi in Italia. Alice, prendi nota, segna.

0: 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
3: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
4: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
3: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
4: Sediarreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Radio Pizza Repair. Giro se batte, è troppo forte.
1: Peter Panno Clock.
2: Le 9 da un minuto.
1: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking news.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Il governo ringrazia e convoca gli operatori delle raffinerie per aumentare la produzione. Seconda giornata di Papa Leone in Francia. Dopo la visita all'Eliseo e il bagno di folla a Notre Dame di ieri, stamattina il pontefice sarà ancora a Parigi, dove celebrerà la messa in Place de la Concorde. Nel pomeriggio si sposterà a Lourdes. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da due pezzi in su 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte!

0: con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Fun, forever fun, forever young. Peter Pan 90.

0: Milkshake dal 2000, questo Radio Peter Pan, terza e ultima ora dell'Happy Ending parte 1. Pronto?
1: C'è qualcuno? Pronto?
0: Ciao Moira, buongiorno.
2: Ciao.
0: Come va?
2: Buongiorno, bene.
0: Te lo possiamo fare, te lo possiamo dire oggi?
2: Sì, oggi tocca a me.
0: Tanti auguri!
2: Grazie.
1: Augurissimi.
0: Allora, dici se ci hanno detto bene, sono 25.
2: Sì, giustissimo.
1: No, ci hanno detto che è un traguardo bellissimo, sono i 50, auguri!
2: Un mezzo secolo, grazie.
0: Mamma mia, che brava. Senti, programma della giornata?
2: Allora, programma della giornata, stamattina devo preparare per i festeggiamenti di stasera, oggi pomeriggio mi dedico tutta per me.
0: Uella.
2: E stasera si festeggia.
1: Bellissimo.
0: In che senso ti dedichi tutta per te?
2: Mi dedico che mi preparo, mi faccio truccare, mi faccio pettinare, mi faccio tutta bella bella.
0: Brava, brava.
1: Che bello, per noi donne è il giorno migliore. Comunque, ho cercato delle frasi carine e molto simpatiche per fare gli auguri per quanto riguarda i 50 anni.
0: Io ho paura, vai, prego.
1: Allora, ricorda, non hai 50 anni, hai 18 anni con 32 anni di esperienza.
2: Bene, ok, ci sta.
0: Senti, ma l'ultima domanda, poi ti lasciamo ai preparativi. Il tuo numero per farti gli auguri ce l'ha dati un certo Francesco che dice di essere il tuo amante.
2: Sì, sì. Allora... giovane anche.
0: Cavolo, ti volevamo spaventare, sei stata molto brava. Allora dai, auguri Moira.
1: Ciao, auguri.
2: Grazie,
0: tanti
2: grazie
0: auguri per
2: tanto.
0: Un buon compleanno. Ciao.
2: Grazie mille, ciao, buona giornata.
0: A voi.
3: Attenzione.

0: amici, è arrivato quel momento. La bambina di 19 anni vuole fare la lezione di vita.
1: Non so se sei pronto oggi, però,
0: Speravo che te lo fossi dimenticata.
1: E invece siamo qui anche oggi.
0: Dobbiamo farlo per forza?
1: Per forza, non c'è altra soluzione.
0: Prego, signorina.
1: Non possiamo controllare i venti che soffiano lungo il nostro cammino, ma possiamo sempre decidere come orientare le nostre vele.
0: I venti. E i 21 invece?
1: I venti!
0: Che figuraccia! Puoi fare le lezioni di vita e non sai dire 20 o 20. Ma dove l'abbiamo preso, signori e signori?
1: Aiuto.
0: Questa qui?
1: Fede, me la fai spiegare però?
0: Vai, veloce.
1: Allora, non puoi decidere le cose che ti succedono nella tua vita, ma puoi semplicemente imparare a gestirle orientando le vele nel verso giusto.
0: Ti posso dire il mio pensiero?
1: Sì.
0: Alice, ti prego,

0: 9.20 o le 9.20?
1: Le 9.20, Fede, sei pessimo però.
2: È vero, non riesco a controllare i venti. Infatti ne ho appena sganciato uno nel sedile di vento che, ecco, te lo raccomando.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Lui ci saluta così.
0: Allora, purtroppo Alice ha inventato questa rubrica perché lei pensa di poter a 19 anni insegnarci la vita. Devi smetterla.
1: In realtà la vera rubrica è lezioni di vita da una 19enne che dalla vita non ci ha ancora capito proprio niente.
0: Ma secondo me non ci hanno capito niente neanche i nostri ascoltatori.
3: Ragazzi, io mi sono svegliato da poco, devo essere sincero, non l'ho capita. Me l'ha rispiegata perché non l'ho proprio capita.
0: Ma neanche io.
3: Ma la cosa è 20 o 20 che non l'ho capito. Cioè, vabbè, no, giusto
0: perdere.
3: Così per.
0: Lascia perdere. Davvero la vuoi rispiegare?
1: Avete ragione, adesso ve la rispiego e lo dico bene, va bene?
0: Sei pronta?
1: Non possiamo controllare i venti che soffiano lungo il nostro cammino, ma possiamo sempre decidere come orientare le nostre vele.
0: È cambiato l'accento, ma comunque non ci ho capito un cazzo. Signori, questo era il pensiero filosofico della signorina
1: Alice Serini. Però Fede, posso dire, se tu non ci hai capito niente è colpa tua,
0: è colpa mia,
1: certo.
0: Ma la insultate per favore al 393 7366

0: L'hai deciso tu, eh?
1: L'ho voluto io, effettivamente sì, però gli insulti me li hai fatti mandare tu, eh?
2: Ah, capito, interessante.
1: Sì, proprio interessante.
3: Non ci ho capito un cazzo.
4: No, raga, io ancora non ci ho capito un cazzo, però magari ho io delle difficoltà, Comunque, Fede, sei proprio stronzo.
3: Sono stronzo.
1: Sì, sì, confermo, Fede, sei pessimo. In realtà era molto semplice, bastava solamente mettersi nel mindset filosofico e positivo.
0: Ha ricominciato.
5: Non ce la faccio più, però, ragazzi.
1: La seconda lezione di vita. Nella prossima vi spiegherò che cos'è il mindset positivo.
3: Figuraccia.
6: Con questa frase così sofilosica mi sono venuti i penoti di oca. E se invece avessi una barca a motore che non mi serve il vento? Ciao belli, buona giornata.
0: Non sarebbe male il vento con la barca?
1: Quello è un altro discorso.
0: Quello
1: però
0: è un altro discorso. Quanto ce lo spieghi quello?
1: Mai, perché non me ne intendo di motori.
7: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero?
12: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
13: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
12: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
14: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
7: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
18: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
19: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. La rimpatriata delle superiori?
20: Ne riparliamo a settembre.
19: L'iscrizione in palestra?
20: Ne riparliamo a settembre.
19: Il controllo gomme?
20: Ne riparliamo a settembre.
21: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
22: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
23: Domani sera dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
22: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
23: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
22: Domani sera Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.

0: e la Charlie che va accompagnano.
1: E questo vuol dire solo una cosa.
0: Volti, che vuoi da me? Che c'è?
1: È per caso l'ora delle
0: notizionone. È un po' il recap di quella che è stata questa settimana, che come sempre si dimostra che è stata una settimana di merda.
1: Sui Pirenei francesi una mucca è stata salvata con un elicottero appesa a un'impalcatura dopo essere stata bloccata nel fango.
0: È molto bello, ti immagini che vai a fare, insomma, una passeggiata in montagna con i tuoi amici, con la famiglia, ti giri e vedi una mucca appesa.
1: Ma povera mucca.
0: È come quando dici, oh, c'è una mucca che vola, e ovviamente nessuno si gira. E invece stavolta
1: un ladro è entrato in una casa di San Diego e il cane, invece di fare la guardia, lo ha accolto scodinzolando e puntandogli i suoi giochi.
0: L'hai visto il video?
1: Sì.
0: È bellissimo, l'innocenza degli animali. Il ladro va lì ovviamente a fare il suo mestiere e lui porta la pallina, vuole giocare, vuole soltanto divertirsi, vuole un po' di coccole.
1: Durante l'open day della Zhejiang University in Cina, un professore si è alzato in volo davanti agli studenti con un jetpack.
0: Allora spiega per chi non lo sa cos'è un jetpack.
1: È uno zaino che ci si mette sulle spalle che ci permette di fluttuare nell'aria, di volare.
0: È vero, sì, c'è una sorta di motore, no? Mm-hmm. E quindi il professore è andato in giro volando per l'università. Sta roba ovviamente può succedere solo in Cina. Invece noi torniamo tra poco con il secondo e ultimo spot delle notizie.

0: prima di andare avanti con le notizionone, dobbiamo fare un super saluto. Sono arrivato a fine settimana al piccolo Orion, 6 anni, un mini ragaz che ascolta sempre insieme al papà Radio Peter Pan.
1: Ciao Orion.
0: Ciao, e adesso possiamo andare avanti con le notizionone.
1: Un piccolo aereo è decollato da Bentonville in Arkansas e con la sua rotta ha disegnato nel cielo la Gioconda.
0: Bello, perché se penso che la mia partner radiofonica non sa fare neanche le curve, pensa a quelli con l'aereo che si mettono a fare la Gioconda. È una bella differenza.
1: Confermo, non so fare le curve. A Seattle un mini market è diventato un negozio d'arte che vende oggetti scomodi come cavi USB già aggrovigliati.
0: Mamma mia, se volete, amici di Seattle, vi porto almeno 6 scatole di cavi già impicciati, tutti aggrovigliati, ve li regalo, guarda, così li levo.
1: Beh, deve essere un bel antistress. Un gregge di pecore è scappato dal recinto ed è arrivato nel cortile del nuovo liceo di Burlington, in Vermont, appena inaugurato.
0: Poverina, ho appena finito di fare i lavori.
1: Vabbè, le pecore, dai, sono venute a vedere, a fare un sopralluogo.
0: Com'è il verso della pecora?
1: Beh,
0: non c'è male, dai.

0: a destinazione.
1: Ci siamo già ormai.
0: Però vi dobbiamo ricordare tipo una cosa super figa, perché domenica, quindi domani,
1: sì,
0: c'è il Peter Pan Impatto XXXXXXL all'antica fiera del Tresto. Dove?
1: All'ospedaletto Eugano in provincia di Padova, dalle 21 in console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Emma Rossato e il performer Rocky, ovviamente.
0: Hai capito. Poi noi lì da quelle parti siamo media partner dal 25, quindi da ieri, fino al 4 ottobre, quindi passate quando volete. Tutti i nostri altri appuntamenti li trovate sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.
2: Peter Pan. Radio Peter Pan. Una grande, grande radio, come puoi notare.

0: è Charlie, Charlie.
1: Beh, no, cosa fai? No, no, Fede,
0: stavo
1: Fede,
0: per
1: fermo,
0: tirare un bestemmione, fermo, perché mi hai messo paura.
2: Meglio che non l'abbiamo fatto.
0: Buon sabato! Però la cosa buona è che Charlie ci ha portato da mangiare.
2: Oh,
0: brava,
2: brava
0: Charlie!
2: Charlie!
0: Allora, noi andiamo a fare la merenda insieme ai nostri amici ragazzi. Tra poco arrivano loro. Senti come scarta il nostro buon Muva. Buon sabato e buona domenica!
2: Ciao! Ciao.

0: Podcast. Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
1: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna.

0: Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
1: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: L'ora X, le 10 da un minuto.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Forever Fun, Forever Fun.

0: tua cognatona.
1: Cognatona, bella.
0: No, zia, volevo dire oggi.
1: Okay.
0: Perché cognata l'abbiamo già usata, tua zia Charlie.
1: Eccoci qua, siamo pronti.
0: Che suona bene, zia Charlie.
1: Sì, molto milanese.
0: Vero,
1: sì,
0: zia Charlie.
1: Zia.
0: Allora, zia Charlie, come stai oggi?
1: Io oggi sono in piedi, cosa non scontata rispetto alle scorse settimane, e sto indossando quella che è diventata la mia nuova maglietta preferita, che è Snoopy con gli strumenti musicali.
0: Bello, molto bello. Allora, sapete com'è com'è d'abitudine? Io questa mattina, devo dire, sono molto provato.
1: Sì.
0: È la mia ultima puntata prima di una settimana di stacco, di ferie.
1: L'ultimo sforzo, muova!
0: Per cui ho i neuroni che stanno facendo wrestling fra di loro. Però abbiamo una formula magica per entrare all'interno delle vostre giornate. Al 393-7366-240 vogliamo capire se è un sabato happy o non è un sabato happy, cioè
1: se è un sabato felice oppure non è un sabato felice, ma soprattutto raccontateci perché.
0: Esattamente, esattamente. C'è qualcuno che sta bussando? C'è qualcuno
1: senti
0: che sta
1: lui,
0: bussando, Charlie?
2: Muova, anche se è sabato, faccio entrare, muova, faccio entrare.
1: Dai.
2: Anche se è sabato, muova, faccio entrare.
0: Va bene, va bene, va bene. Adesso apro la porta e partiamo con un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione.

0: qui sabato mattina, ultimo sabato prima delle mie vacanze.
1: Eccolo.
0: E sento che si sta avvicinando il gesto apotropaico dell'ombrello.
1: Ah sì?
0: Eh sì, piano piano piano piano ci avviciniamo e verso le 13 sentirei proprio il rumore che fa.
1: Pam!
0: Così, così. Allora, stiamo cercando di capire se per voi è un sabato happy o non è un sabato happy. Mm-hmm. Iniziamo come? Male? Iniziamo male? Sentiamo.
2: Qua. Ciao Radio Peter Pan.
1: Ciao.
2: Sono Diego.
0: Ciao Diego.
2: Oggi non ho un sabato happy.
0: No.
2: Perché ieri mi hanno tolto il gesso.
1: Sì. Okay.
2: Ma adesso me lo devono rimettere.
0: Ma no! Ma andiamo a fondo di questa storia. Cos'è successo che te l'hanno tolto e te lo devono rimettere?
1: Esatto, ma soprattutto cosa ti sei fatto?
0: Ma infatti, Diego giustamente ha detto: speravo di averlo tolto, ma ci sono rimasto di gesso.
1: No!
0: Hai capito? A sapere la notizia. E poi c'è anche lui che dice:
3: ciao gatti!
0: Ciao!
3: Mamma
0: ciao.
3: Mia, sei felice!
0: Ah,
3: guardate, dopo mesi e mesi che era online, finalmente ieri sono riuscito a vendere uno scooter che ho comprato, ho sbagliato a comprarlo, troppo grande, troppo grosso. In più ho avuto un problema al collo dopo l'estrazione di un dente e quindi quando andavo in giro che c'era il dente mi sballonzolava, rimanevo rincoglionito.
1: Aia.
3: Per tutto il giorno dopo, guarda.
0: Okay.
3: Terribile. Tolto, spazio in garage, che bello. Difatti stasera faccio un bel branzino al forno per me e la mia donna e apro anche una bottiglia di Ferrari rigorosamente per lei. Buon sabato a tutti. Ah, domani compleanno del suocero grigliata e domani sera compleanno del nipotino, quindi buffet. Ciao.
0: Ciao.
1: Ascolta,
0: ciao.
1: Kevin, se ci vuoi invitare ad uno di questi buffet di feste.
0: Sì, noi accettiamo invitazioni, lo sai.

0: altro protagonista di un Essentials. Sono anni che lo proponiamo all'interno di Muva nella casa e adesso mi è arrivato a gamba tesa, a gamba tesa. Allora, abbiamo seguito la vicenda di Diego,
1: esatto,
0: questo nostro giovane ascoltatore che si è procurato un gesso, cioè
1: esatto,
0: si è rotto qualcosa, gli hanno messo un gesso, gliel'hanno tolto ma gliel'hanno rimesso. Allora dobbiamo capire un po' cos'è successo. Prego.
2: Ciao Radio Peter Pan, sono di nuovo Diego.
0: Ciao.
2: Adesso vi racconto come mi devo rimettere il gesso.
0: Sì.
2: Allora, mi avevano tolto il gesso di mattina al braccio sinistro.
0: Sì.
2: E giocando col mio fratello sono caduto e crack, brutto toc.
0: No.
2: E mi sono rotto di nuovo, quindi adesso devo andare in ospedale a farmelo rimettere. Ciao.
0: Ma Diego, allora, visto che questa storia ci sta appassionando, ma sempre nello stesso punto o ti sei rotto da un'altra parte?
1: Ma la mia domanda poi è, si è rotto il gesso o l'osso, no? Perché
0: Infatti dobbiamo capire un po' come è successa la dinamica.
1: Esatto, io empatizzo con Diego perché mi sono anch'io fratturata da poco, ma non ho avuto il gesso, quindi mi incuriosisce questa vicenda.
0: A proposito invece di invitazioni,
1: sì,
0: a proposito di invitazioni, c'è lui che si ricorda di una cosa.
3: Fratello Muva, per andare ai battesimi ormai è entrato uno specialist, eh?
0: Vero?
3: Perciò adesso
0: sì,
3: lo possiamo invitare ovunque.
0: Va bene.
1: Sei diventato bravissimo a battezzare, mi hanno detto.
0: Sì, assolutamente. Qui in Veneto si dice con l'acqua dei folpi.

0: come sarà questo sabato per Karol G?
1: Chi lo sa?
0: Scoppiettante, happy sicuramente, dai, happy.
1: Se
0: happy.
1: Sei Karol G, secondo me ti svegli già in un bel letto comodo, felice nella tua casa da mezzo è da poveri. Un milione.
0: Allora, è un sabato happy o non è un sabato happy? Questa è la domanda del mattino al 393-7366-240. Per
1: e
0: lui
1: ci scrive: ciao ragazzi, per me non è un sabato happy perché abbiamo iniziato a tagliare riso e si lavora da lunedì alla domenica. Un saluto da Davide da Vercelli.
0: Ciao Davide,
1: che
0: mi raccomando,
1: tagliare riso. Come si taglia il riso? Ma tipo per largo o per lungo?
0: Che senso per largo o per lungo?
1: Tu hai mai tagliato il riso?
0: No, non ho mai tagliato il riso, ma
1: cioè, quindi il chicco, no, che è ovale, tu lo tagli.
0: Ma no, la pianta.
1: Ah,
0: no, ma
1: quindi...
0: secondo te?
1: Io che ne so, cioè guarda che c'è tanto lavoro da fare.
0: Io me ne vado. Cioè, se serviva un segno, che servivano le vacanze.
1: Era proprio questo.
0: Allora, poi invece ci siamo appassionati alla storia di Diego.
1: Sì.
0: Allora, ci siamo appassionati alla storia di Diego che si è rotto, cioè si è messo il gesso due volte.
1: Sì.
0: Se l'è tolto e il giorno stesso praticamente ha dovuto rimetterselo e ci spiega come.
2: Cioè, sono sempre Diego.
0: Eccolo.
2: Me lo sono rotto nello stesso punto, non si è rotto il gesso, è stato l'osso.
0: Sì.
2: E adesso devo andare dall'ortopedico. Ciao.
0: Cioè, quindi non si è rotto il gesso, ma proprio di nuovo
1: meno
0: l'osso,
1: male, dai.
0: Nello stesso punto.
3: 6'2", as blue, I'm into it. Walking strong, game always suggest.

0: confondere con J-Ax Jones con Pulling Me Back, fra poco con Happy Ending parte 2.
1: In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, 1 litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Sara Felerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
6: On Radio Peter Pan.
7: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan. Con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa. Estu cassa. Cassa.
8: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
9: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
8: Mo bravo! Una sequela di negatività da dai.
10: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: nomi, o forse sì, o forse sì. Siamo tuo fratello Muva, tua zia Charlie con Happy Ending parte 2, la seconda parte della mattinata di Radio Peter Pan, e noi puntiamo alle 10.37 a capire se è un sabato happy o non è un sabato happy. Questo ci permette poi di entrare all'interno delle vostre vite,
1: di capire, di sentire come sta andando, tipo qui.
2: Ciao Radio Peter Pan, per me è un sabato veramente happy che sono riuscito a stare a casa da scuola e adesso sono sul trattore.
0: Oh,
1: grande,
0: che bellezza, che
1: priorità
0: bellezza.
1: Il trattore qui, la scuola un po'
0: giustamente
1: più,
0: giustamente più. Poi no, giustamente no, però ognuno poi c'ha le sue passioni,
1: magari, cioè, lui a scuola non è proprio la sua passione, ma il trattore è il numero uno,
0: esattamente. Non ti offend, non ti offend. Poi
3: buongiorno, oggi siamo happy perché abbiamo il matrimonio dei nostri cari amici Pamela e Damiano.
1: Viva gli sposi! Ma scusa, Damiano non si era sposato con dove? Dav?
0: Come?
1: C'era il matrimonio di Damiano.
0: Ah, quello di contestualizza. Damiano che? Damiano tuo cugino?
1: Damiano dei Maneskin, che ovviamente mio cugino. Certo.
0: Ok, ok. E poi senti lui potrebbe essere Damiano dei Maneskin oggi, senti.
4: Omar, con questa canzonetta che mi culla, ti dico solo che sono in spiaggia, in riva al mare, disteso al sole. Che bello, ok? Così.
0: Che bello, senti che ASMR.

0: a bocca man man tu, che lo dice molto velocemente nel brano. Sembra un'offesa, posso dire.
1: Magari è uno dei parenti di Peggy Goo.
0: Chi lo sa, non lo so. Oppure sembra proprio un moto a luogo, capito?
1: Ah,
0: a bocca man man tu. Poi, allora, stiamo cercando di capire se è un sabato happy o non è un sabato happy per loro due che hanno festeggiato il compleanno della nipotina ieri. Sicuramente è un sabato happy.
1: Sì, carini, ci mandano la foto. Ho compiuto 6 anni con una bella torta gigante. In realtà, tiramisù. Buon gustai, possiamo dirlo?
0: Compleanno della nipote Aurora.
1: Esatto.
0: Aurora,
1: esatto.
0: Molto bene. Poi?
1: Poi ci risponde lui che ci diceva che andava a tagliare il riso.
0: Sì, e tu hai pensato ai chicchi di riso. Pensate che in fuori onda mi ha detto: ma no, ma l'ho fatta solo per fare la battuta.
1: E lui, non mi crederai mai, vabbè, ormai la mia reputazione è perduta.
0: È come gli spaghetti, il riso non lo devi spezzare prima di buttarlo giù.
1: Vedi, adesso oggi ho imparato una cosa nuova. E ci spiega infatti che si taglia tutta la pianta e la trebbia raccoglie solo il chicco e il resto lo trita.
0: Sì.
1: Bene, cose che si imparano in Radio Peter Pan.
0: Tagliare il riso. Guarda, potrebbe diventare una metafora delle cose inutili da fare. Cioè, tipo, guarda, inutile come tagliare il riso.
1: Ma guarda, pure della pazienza.
0: Sì, esatto, i chicchi di riso. Poi.
2: Cioè, ragazzi, anche per me non è un sabato che sta cominciando proprio bene, perché sto andando a ritirare 2 multe.
0: Aia.
2: Che bellezza.
0: Aia, con tutte queste multe che stanno arrivando, con tutte queste multe è meglio se ci prendiamo un cavalino.

0: bar o l'open bar è una cosa bella, ma sì, può essere come l'uccello padulo. Tu, cioè? Sai che l'uccello padulo vola alto e poi ti sorvola. Vabbè, allora, perché oggi io potrei affrontare una giornata open bar, visto che staccherò di corsissima qui, andrò un pranzo e poi dopo il pranzo devo correre in provincia di Verona per un concerto.
1: Beh, però se questo ha l'open bar, insomma,
0: dappertutto potrei avere l'open bar, capito?
1: Stupendo.
0: Però guido.
1: Orco.
0: Però guido e quindi devo stare molto attento a questa cosa. Allora, sentiamo un po' i vostri messaggi al 393-7366-240.
2: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
3: Ciao Radio Peter Pan.
2: Ciao. Ciao. Ce ne andiamo alla prossima. Bacino.
0: Ma cos'è?
2: Domenica.
0: Ciao. Come domenica? Cioè, lui ha deciso che ci vediamo domenica?
1: Sì, non ci viene a trovare.
0: Anche tu per l'open bar, quindi? Va bene.
1: Vedi.
0: Abbiamo capito. Poi?
4: Buongiorno, fratello Muva.
0: Buongiorno.
4: Ciao, Charlie.
1: Ciao.
4: Guarda, sinceramente mi sono svegliato con l'euforia che fosse un sabato happy.
0: Sì.
4: Poi ho sentito 3 ore Fede.
0: No.
4: Ho rovinato la giornata, cazzo.
0: Ma no.
4: Però mi rifaccio domani. Domani ci abbiamo un battesimo, quindi boom, happy, mi rifaccio domani. Ciao rega.
0: Ciao. E anche qui discorso un po' open bar,
1: ma poi
0: dire.
1: Torniamo nel tema battesimi, perché come diceva prima un nostro ascoltatore, tu ormai sei il master dei battesimi.
0: Assolutamente sì, solo africani però, cioè solo delle regioni dell'Africa. E adesso non ricordo René di che nazionalità sia, proprio, cioè di là di africano chiaramente.
1: Però un continente.
0: Camerunense, se non erro.
1: Sì, confermo.
0: Sì, camerunense. È stato un bel battesimo, devo dire. Mm-hmm. È stata un bel momento. Sì.
1: Vedi.
0: È stato un bel momento radiofonico e poi anche di vita quando poi sono andato. Adesso indossiamo una

0: ragazzi, ma che pezzi state battendo stamattina? È uno meglio dell'altro, veramente siete da top top top.
1: Allora, se vuoi sentirci al top top top, aspettaci a dopo la pubblicità.
2: L'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
6: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro

0: intervallo clock ti è offerto da...
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
0: Peter Pan, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend all'insegna del sole sulle regioni settentrionali, salvo per delle nubi a tratti compatte che potranno insistere sulle zone pedemontane di nord-ovest. Temperature massime che toccheranno anche i 26-27 gradi, le minime invece piuttosto frizzantine. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
6: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount?
6: Giusti discount.
8: E ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: canzone che dice: guarda, noi siamo passati solamente per dire ciao. Tu sei passata solamente per dire ciao?
1: Sì, no, infatti guarda, adesso tra un po' penso che mi andrò a fare un'altra merenda.
0: Ma, ma cosa siamo qui? Qui a tagliare i chicchi di riso?
1: Per lungo, certo.
0: Appunto, scusa. No, siamo passati per dire è un sabato happy o non è un sabato happy? In primis.
1: Sì.
0: In secundis.
1: Sì.
0: Vogliamo capire un po' la vostra vita di questo weekend, cioè quali sono i programmi, la direzione anche, perché poi in base alla direzione noi cerchiamo di capire un po' le storie che ci stanno dietro.
1: Esatto, e di seguirvi in questo tratto di sabato mattina che vi, appunto, che vi porterà fino alle 13 con noi.
0: Esattamente, c'è lui che dice: mi vedo già con un americano fra le mani, e l'americano che gli dice: oh, what the fuck are you doing? Why you are taking with your hands? Tipo queste cose qua.
1: E poi dicono che noi italiani, capito, siamo quelli che gesticolano, che toccano, per forza, finché facciamo così.
0: Finché prendi gli americani e me li stritoli.
2: Attenzione, no.

0: anche la canzone che fa aiaiaiaia. Attenzione, perché abbiamo qualcuno che contesta le mie battute.
1: Ah, sì.
2: Confermo che Muva ha assoluta necessità di qualche periodo di vacanza, perché a questo livello di battute non si era mai spinto.
0: Ringraziamo Ricky Gervais per il contributo, grazie Ricky. Allora, la battuta che ho fatto è riguardante un nostro ascoltatore che ha detto: ah, ci vorrebbe solo un americano fra le mani adesso.
3: Poterlo prendere.
0: E io ho ipotizzato che stesse stringendo una persona di nazionalità americana, quindi che dice: what the fuck are you doing with your hands? Eccetera, eccetera, no? Che fa parte del range di battute del tipo: tutti i nani si incazzavano quando Biancaneva diceva: sapete, ora vado a schiacciarmi un pisolo. Cioè, capito, queste cose qui. Fa parte di quel range di battute. Allora, c'è anche lui che scrive: come fa ad essere un sabato happy che sono al lavoro? Un saluto da Monfalcone.
3: Come fa? Come fa?
0: Beh, se ti piace. Com'è? Don't love your job, job your love.
3: Ma che ti posso dire? Sì, non
0: ma
3: ho capito.
0: No, un cazzo, un cazzo. È una supercazzola, sì, sì, una supercazzola che girava nell'internet. Adesso è il momento della boombox track di oggi. Boombox track di oggi che secondo me fa molto pandan con un sabato mattina. Devo dire che questa è una chicchetta. Joy Crooks e Denzel Curry con Painkiller. Let's go.

0: Painkiller qui su Radio Peter Pan. Questa la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ, e salutiamo anche il nostro amico Oppa Bacco.
2: Buongiorno Mago Omar, buongiorno cara bella vecchia faiga con questa canzone.
0: Eccola.
2: Mi fa venire l'acne di coccodrillo.
0: Perché?
2: Sto piangendo.
0: No.
2: Questa canzone di sottofondo mi fa pensare che farò una settimana con rock festaiolo. Mago, non abbandonarci. Ma ti prego, non lasciarmi solo con chi non capisce niente di radio. Ti prego, Mac, non partire. Ora goodbye.
0: Ma sì, dai, una settimana di supplenza passa veloce.

0: Girls Remix, come dicevano prima in un audio, servono le ferie, assolutamente sì.
1: È il momento.
0: Ah, devo andare in mezzo al verde. Fra l'altro, guarda, ho visto che il mio amico Herman Medrano, sì, che saluto, che probabilmente è all'ascolto, Herman mi ha mandato Umbria Sotterranea, luoghi insoliti dell'Umbria.
1: Che grande amico, bravo Herman.
0: Non vedo l'ora di riprendermi una bella umbriacatura, che è il termine quando vai lì e ti ubriachi di tutto questo
1: e
0: verde,
1: fai pieno
0: di tutta questa cosa. Sì, sì, sì. La sto leggendo, regione, seconda regione di questa parte della mia vita.
1: Bello.
0: Sai?
1: Dove trovi un po' la tua seconda casa?
0: L'anno scorso ci sono andato e devo dire, l'ho sempre un po', non dico sottovalutata, perché non l'ho mai sottovalutata, però non l'ho mai presa in considerazione, sai, per delle vacanze.
1: Sì, perché magari è distante, non, cioè, c'è qualche città appunto molto turistica, però poi.
0: Sì, cioè non hai il mare, non hai.
1: Capito.
0: Delle attrattive un po', cioè della pubblicità.
1: Va
0: ecco,
1: esplorata.
0: Della pubblicità. E invece ti dico di sì, esattamente.
1: Bella scoperta.
0: Esattamente, molto bella scoperta. Come questa canzone che sta per arrivare.
1: Ah.
0: L'abbiamo scoperta all'interno di. Muova nella casa, siamo sempre connessi soprattutto con la scena inglese.
1: Mm-hmm.
0: All'interno della scena inglese c'è un rapper che si pronuncia come quando sbatti il mignolino proprio sull'angolino del comodino.
1: Fa?
0: Aich R&B con

0: bisogna prima perdersi un pochettino e noi su Happy Ending parte 2 a Radio Peter Pan vi aiutiamo un po' a trovarci e ne parleremo fra pochissimo dopo la pubblicità.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Tenda.
11: Ma è il panino al prosciutto!
10: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
12: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
13: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
18: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
20: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
21: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
22: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
21: Delix.it.
22: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
21: Delix.it.
22: Spediamo gratis in tutta Italia.
21: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
22: Delix.it.
21: Delix, il tuo partner al lavoro.
23: Il tetto tiene ancora.
24: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
25: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: vogliamo dire una volta per tutti, si dice Ferrari, Ferrari.
1: Oh, dai, per
0: come
1: favore.
0: Donatellona Versace che aveva fatto lo spot, lo ricordiamo sempre. It's Versace, not Versace.
1: Dai,
0: perché sì, all'estero, soprattutto in America,
1: la
0: chiamano Versace. Versace.
1: Bisogna insegnargliela, quindi con la E.
0: Esattamente, esattamente. Anche noi italiani comunque sbagliamo molte pronunce.
1: È come Nike, sarebbe Nike.
0: Allora, Nike in realtà no. Cioè, in Inghilterra e in America cambia.
1: Ok, io non
0: sarebbe Nike originale.
1: Davvero?
0: Teoricamente sarebbe pronunciata Nike.
1: Ah,
0: però sarebbe,
1: vedi,
0: Adidas oppure Tommy Hilfiger.
1: Quello cioè, non aver mai sentito nessuno pronunciarlo.
0: Ce ne sono diverse, ma restiamo in Italia.
1: Esatto, restiamo in Italia, c'è lui che.
2: Ciao Radio Peter Pan, buongiorno Muva, buongiorno
0: ciao.
2: Charlie.
0: Ciao.
2: Sono sempre Paolo dalla provincia di Pordenone. Guarda, ti posso anche consigliare, se volete, se posso, a tutte
0: sì,
2: e due lo dico.
0: Certo.
2: Anche il Molise è molto bello. Io sono molisano e sto in Friuli, però vi garantisco che è una bella regione e il Molise esiste.
0: Sì,
2: detto
1: veramente.
2: Questo, comunque per me è un sabato happy, perché comunque adesso dopo mangio qualcosa, vado a fare un giro a Udine, a fare una passeggiata.
0: Ok.
1: Bello.
2: Grazie ragazzi della bella musica. Un abbraccio grande, vi ammiro e vi sento sempre volentieri. Buona
0: ma
2: giornata.
0: Che bello,
2: ciao.
0: Ma che bello.
1: Beh, allora,
0: grazie.
1: Intanto un abbraccio anche a te e poi allora, intanto molisano che però vive in Friuli
0: sì,
1: e poi ci dice che il Molise esiste. Io non lo vedo mica in Molise, non lo sento mica in Molise.
0: Non senti il Molise?
1: Io non lo percepisco in Molise, secondo
0: me. Lui o in generale nell'Italia come
1: in generale,
0: regione?
1: Guarda, una volta sono passata nei miei viaggi per i concerti per il Molise e ho visto che c'era solo un condominio in autostrada, niente.
0: E basta.
1: Finito
0: allora,
1: il Molise.
0: Per cui andremo a sondare un po' il Molise fra poco?
1: Andiamo in Molise.
0: Ok.

0: al momento.
1: Che è la stessa cosa che potrebbe dire il Molise.
0: Esattamente. È il momento del complotto. Il Molise esiste o non esiste?
1: Non lo sa neanche lui.
0: Probabile, probabile. Allora, cioè, innanzitutto ci è arrivato un messaggio, Charlie, di lui che dice:
1: ragazzi, è una regione piccola ma molto bella, proprio perché è poco pubblicizzata e per questo che dicono che non esiste, ma vi garantisco che è molto carina e ha molta storia, grazie comunque del vostro spazio. Basta vedere sul sito del Molise, che andremo ad esplorare, ma nel frattempo, siccome è quasi ora di pranzo, abbiamo detto: ma senti, in Molise cosa mangiano a mezzogiorno?
0: Appunto, perché poi c'è un grande turismo in Italia che riguarda soprattutto i piatti tipici,
1: il cibo,
0: no?
1: Il cibo.
0: Allora, cosa abbiamo?
1: Quindi, come primo piatto, un molisano potrebbe farsi i cavatelli.
0: Sì, no? Quindi pasta fresca.
1: Pasta fresca che può essere accompagnata ad un sugo che appunto viene definito il sugo alla molisana,
0: sì,
1: con
0: sì,
1: pancetta, cipolla. Poi abbiamo i fusilli, una pasta tipica, proprio la forno, non è vero, dai, scherzavo. La pasta condita con sugo d'agnello, vitello oppure maiale.
0: Allora, fusilli alla molisana, quindi
1: Questi,
0: sugo è la particolarità che praticamente ha tutta la flora e la fauna contenuta
1: sono
0: dentro
1: andati a cacciarli loro
0: a questo sugo, sì, agnello, vitello, maiale,
1: tutto quanto, infatti.
0: Teoricamente. Sagne e fagioli, cosa sono le sagne?
1: È una zuppa rustica con la pasta tipica e dei legumi.
0: Ah, molto bene. Baccalà arracanato,
1: che devo dire
0: è un bel nome. Già, trancio di baccalà cotto al forno con pan grattato, uvetta, noci, pomodorini, origano.
1: Sfizioso. Pure un brodetto alla termolese, se avete questi primi freddi autunnali, che è appunto una zuppa di pesce tradizionale della costa adriatica.
0: Bellissimo, già mi è salito un po' di acquolina.

0: Cioè sono Van Halen, però nel remix di Armin Van Buuren, quindi Armin Van Halen per
1: bellissimo,
0: accorciare la cosa, per
1: giusto.
0: Accorciare la cosa, corta quasi come il Molise,
1: piccolissimo,
0: allora, piccolissimo come il Molise. Allora abbiamo avuto questo nostro ascoltatore molisano d'origine,
1: esatto,
0: mi sembra di capire,
1: che ci ha consigliato alcuni posti, detto non è vero che il Molise non esiste, ci sono un sacco di cose interessanti,
0: sentiamo.
1: Ci parla di Agnone, cioè il paese dove costruiscono le campane, ok, Scapoli, il paese delle zampogne.
0: Ah, pensavo che... degli uomini singoli. Cioè, Scapoli, pensavo
1: capito.
0: Fosse se, quel paese
1: sono,
0: lì.
1: Ma chi lo sa, invece no, fanno le zampogne. Poi il lago della diga, del liscio,
0: sì.
1: Lì non ballano invece.
0: Non ballano.
1: Ci sono i nonnini che ballano.
0: Viva la diga e viva il liscio! Poi...
1: che sembra di camminare sull'acqua addirittura. Comunque, si parlava di cibo, quindi lui ci ha detto cavatelli, sagne, fagioli, polenta con salsiccia.
0: Sì.
1: E anche zona di tartufo, lo sapevi?
0: No, beh, sì, no. No, no, sì, perché parlavamo prima del tartufo gelato in fuori onda,
1: sì.
0: Però tartufi veri qui.
1: Qui tartufi veri, sì. Che costano un sacco, no?
0: Comunque quindi... dice, grazie mille Muva Charlie, mi avete fatto sentire a casa, già nominando un tot di robe.
1: Momento divulgazione
0: di
1: su Radio Peter Pan.
0: Del Molise, comunque sono molto curioso. Fra l'altro la storia delle campane, raga, anche sulle campane io vorrei erudirmi.
1: È un mondo incredibile.
0: Vorrei erudirmi. Davvero la cosa delle campane, ma forse dopo questo viaggio in Umbria. Radio Peter Pan.

0: queste due, noi ritorniamo subito dopo la pubblicità.
1: È sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Hit Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale.

0: approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Non si batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Mezzogiorno da un minuto.
3: Peter Pan O'Clock.
5: Breaking news.
6: Una buona giornata da Mattia Venini. Si dimezza il taglio delle accise sul gasolio e i costi tornano alle stelle. Oggi sulla rete stradale si pagano 2,35 euro al litro, in autostrada 2,43 euro. Lunedì entrerà in vigore il price cap annunciato da Eni, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Durerà 30 giorni, ma potrà essere prorogato. Papa Leone a Parigi stamattina ha fatto visita al centro di accoglienza per migranti Maison Bakita, dove ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne. La storia è scritta da chi fa spazio, ha detto il pontefice. La seconda tappa del giorno all'Istituto Cattolico, alle 15, la messa in Place de la Concorde. L'attività dell'Etna torna a creare disagi all'aeroporto di Catania. Stop al traffico aereo fino alle 16 a causa di un'intensa emissione di cenere che ha dato origine a una nube eruttiva arrivata a 4 km di altezza. 10 voli sono già stati dirottati verso altri scali siciliani. Durante un addestramento, l'intelligenza artificiale di OpenAI ha interagito con siti del governo statunitense in modi non previsti. La società ha avvertito le organizzazioni potenzialmente coinvolte. 53 immagini pubblicate dagli utenti su ChatGPT sarebbero inoltre finite su siti esterni. Sono ore di forte apprensione per Daniel Osvaldo, ex calciatore di Inter, Juventus, Roma e Fiorentina, operato d'urgenza a un polmone in Argentina per un grave versamento pleurico sul lato destro. È ora ricoverato in terapia intensiva. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da due pezzi in su, 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
14: Fun, forever fun, forever young. Peter Pan
15: 90-210. Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: Ponte, bentornati e bentornati all'interno di Happy Ending parte 2. A proposito di Italia, stavamo parlando di Italia, no? Ci siamo lasciati con il Molise. Uh-huh. Io so che Gabri Ponte suonerà proprio sullo stretto, sai?
1: Lo stretto del Molise?
0: No, lo stretto, qual è lo stretto?
1: Di Messina!
0: Appunto, perché così finalmente avranno il ponte sullo stretto, no?
1: Va bene!
0: Cioè per questo motivo qua okay. lo faranno
1: hai bisogno,
0: suonare.
1: Hai bisogno di una vacanza.
0: Assolutamente. Allora, per quest'anno ho già deciso.
1: Non cambiare.
0: Andrò in Umbria. Mm-hmm. Però, sai, l'Italia la sto cercando di sondare un po' tutta e prima o poi, prometto, capiterò in Molise.
1: Dai.
0: E a proposito di Molise, io vorrei far partire una petizione.
1: Quale?
0: Vorrei cercare di convincere la Puglia.
1: Sì.
0: A donare al Molise le isole Tremiti.
1: Vabbè, ma scusa, perché sono...
0: Perché allora non è giusto, secondo me. Già il Molise, cioè, capito, è come quando vedi un tuo compagno di squadra un po' svantaggiato, capito, che non ha la stessa Puglia già vive di pubblicità per i gezzi suoi, ha un sacco di cose belle, è Albero Bello, patrimonio dell'UNESCO, coi Trulli, Ostuni, Lecce, Bari Vecchia, cioè di tutto, le discoteche d'estate si riempie
1: tutti
0: di gente
1: là,
0: che va a ballare,
1: cioè, capito,
0: avete un sacco di cose, Puglia.
1: Dai.
0: Donate queste Tremiti, per favore, al Molise, che fra l'altro ce le ha proprio lì, in bocca. Cioè, capito?
1: Sono un po' vicine, chissà, magari proprio la Puglia gliele rubò una volta.
0: Ma chi lo sa, andremo in cerca, però fate questo gesto caritatevole.
2: Attenzione! No.

0: Puglia, con la Puglia, un dialogo con la Puglia, perché la Puglia ha un sacco di cose, fra l'altro iper, diciamo, mainstream,
1: famosissime,
0: no? Famosissime,
1: dai.
0: Famosissime, e si vuole tenere anche le isole Tremiti.
1: È un po' avida, eh?
0: Cioè, sono davanti lì, al Molise.
1: Povero.
0: Ci arrivi dal porto da dove?
1: Di Termoli.
0: Cioè, molta gente, la maggior parte delle persone, per andare alle isole Tremiti, parte da Termoli.
1: È fatta a panino.
0: Il Molise, no? Cioè Molise che già gode di questa presa in giro ormai centenaria. Da quanto si dice che il Molise non esiste? Talmente da chiamarlo Molisent.
1: Capito? Cioè, internazionale. Capito?
0: Appunto. Poi cioè, non pure, prende poco il cellulare perché c'hanno il campo basso. Capito? Per cui cioè dobbiamo.
1: Mai una gioia per
0: mai
1: il Molise.
0: Mai una gioia. Puglia, dona le tue isole Tremiti al Molise.
1: Che
0: per
1: non
0: favore.
1: Sono tre, sono cinque? Capito?
0: Perché pensavo fossero tre miti, capito? E invece no. Cosa sono? Quali sono?
1: Allora, sono San Domino, San Nicola e Capraia, le più famose. Poi c'è Cretace e Pianosa, che sono un po' più lontane, un po' più piccoline, un po' più dedicate alla fauna e alla
0: cioè,
1: flora.
0: Cioè, non sono abitate praticamente?
1: Non sono abitate,
0: ah,
1: no.
0: Ok, ho capito. Allora, poi c'è Cinzia che invece in chat dice, figurati se ti ascoltano, la Puglia le ha prese e la Puglia se le tiene. Allora, intanto
1: calmiamoci.
0: Cioè, no, può cambiare tutto.
1: Chi lo sa?
0: Sai, come diceva uno una volta, sì? Tu semini, qualche seme va nella sabbia, qualcuno si perde, ma qualcuno invece cresce. Cioè,

0: Esattamente. Allora, ciò che è fatto vuol dire che quindi le tre miti resteranno alla Puglia? Tu mi dici?
1: Ciao Muva, no. Non inviteremo mai i nostri tre miti.
0: No!
2: No!
1: Saluto da Stefano di Venezia.
0: Ciao Stefano! Ciao Stefano! Allora, stavamo cercando appunto di fare, come dire, da mediatori per cedere le isole Tremiti e il Molise.
2: L'ambasciata di Radio Peter Pan interviene.
0: Assolutamente. Fra l'altro, piccola particolarità delle isole Tremiti è che ci scriveva le canzoni Lucio Dalla, no?
2: Eh sì, perché stavamo scoprendo nel fuori onda che lui aveva proprio una casa alle Tremiti.
0: Una villa.
2: Sì, io volevo stare umile, ma aveva la villa.
0: Diciamo ciò che è.
2: Dove appunto lui si ritirava per scrivere le sue canzoni e appunto quindi veniva ispirato dal mare delle isole Tremiti.
0: Che bellezza, la casa in riva al mare. Lucio Dalla nella casa, fra l'altro.
2: Anch'io sarei ispirata se avessi una villa nelle Tremiti, sai?
0: Sì.
2: Proviamo?
0: Beh, io farei un tentativo.
2: Va bene.
0: Cioè, stavamo cercando appunto delle particolarità delle isole Tremiti.
2: Esatto, e sembra che siano legate al mito di Diomede, no?
0: Come?
2: È una parola sola! Diomede, che era l'eroe greco tornato dalla battaglia. Si può dire qual è la guerra?
0: Quella del mestiere più antico del mondo.
2: Esatto.
0: Sì.
2: Per cui pare che Diomede sia stato esiliato in quelle che oggi sono le isole Tremiti. E i gabbiani, gli uccelli famosi, sembrano con il loro verso proprio i gabbiani che piangono la morte di Diomede.
0: Ah, ok.
2: Infatti si chiamano le Diomedee.
0: Ah, ok. Attenzione, perché qua lo scivolone è dietro l'angolo, soprattutto con questi miti
2: greci.
0: Stavo
2: sudando.
0: Vero?
2: Stavo sudando.
0: Non diremo più il nome dell'eroe greco, lo avete capito.
2: Proprio lui.
0: E praticamente quando è morto lui tutti gli uccelli hanno pianto, hai
2: capito? Tutti quanti. Che solidarietà.
0: Che solidarietà. Solidarietà maschile, come si suol dire, no?
2: Questo è altro.
0: Tutti gli uccelli.

0: Ti piace?
1: Il re nel suo castello fa quello che vuole a casa sua.
0: Esattamente, esattamente. Allora, c'è lei che puntualizza una cosa, molto giusto.
2: Ma siete fuori, volete far scatenare una guerra? Guarda che nascono per territori le guerre, mi raccomando.
0: È vero, è vero, è vero. Però anche noi... per combustibili fossili, eccetera, eccetera.
1: Per qualsiasi cosa, se
0: per
1: vogliamo.
0: Per esportare la pace servono, per esportare la pace, giusto? La pace certo. Con i fucili, chiaramente.
1: Eccola.
0: È come esportare la verginità coi cazzo. Attenzione. Allora, attenzione con i camion, con i camion.
1: Certo.
0: Allora, cara Charlie,
1: sì.
0: Noi però non vogliamo, come dire, creare una guerra su questa cosa qui. Noi infatti abbiamo puntato sul senso empatico della Puglia.
1: Esatto, sulla generosità.
0: Sulla generosità, fucili. Cioè è stato un dialogo proprio per cercare dell'empatia, per dire Puglia, tu che hai così tanto, tu che ormai vivi di overtourism.
1: Capito, i pugliesi non possono neanche più andare al mare sereni,
0: capito?
1: Perché no?
0: Perché ci sono tutti sti fighetti con le Aikos che vi invadono da giugno ad agosto
1: e
0: a ballare
1: sbavano.
0: Fino alla notte. Ma mandiamoli via!
1: Mandiamoli alle Tremiti che potrebbero essere territorio molisano.
0: Esatto, esattamente, esattamente. C'è lui che fa un piccolo riassunto e dice...
3: Riassunto dell'intervento precedente.
0: Sì.
3: Diomede, Troia e battaglie anali.
0: No, battaglie anali no. Non l'ha detto nessuno.
3: Quando arriva il weekend,
0: Ma no!
3: Pum, pum,
0: ma no!
3: Fuochi d'artificio!
0: Ma ragazzi!
3: Pum.
1: Allora vorrei dire che è per quello che si chiama happy ending.
0: Ah, giusto, giusto.
1: Fuochi d'artificio!
0: Molto

0: manca mezz'ora alle mie vacanze, Rocky. Tu sei, tu sei pronto a sostituirmi?
1: Non vede l'ora.
0: Eh? Eh? Allora, se non vedi l'ora, avvicinati perché sono le 12:30.
2: Operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
4: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: E ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Lasciami stare, sono
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Science for All. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
14: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore. Sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
15: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning. È la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi. Dalle acque di montagna al grande mare. Con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning. Passione, tenacia, sfida. La trovi in edicola.
16: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
17: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
18: Prendi subito il tuo.
17: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
9: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Radio Peter Pan è anche in video.
7: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
4: Life is
3: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
1: On Radio Peter Pan.
19: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
0: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
12: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
20: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Forever Fun, Forever Young.

0: I did it again, cioè ops, l'ho fatto di nuovo, tu pensavi mi fossi innamorata, diceva lei. Ho giocato col tuo cuore di nuovo, diceva lei. Non sono così innocente, diceva lei. E gliel'hanno fatto dire appena compiuto 18 anni. Questa cosa mi cringe un po', posso dire.
1: Capito, l'industria.
0: The industry, the music industry. Cioè che una diciottenne, Britney Spears, poi tutta, cioè capito, tutta porcellosa all'interno di questa canzone.
1: Il costumino che aveva nel video, tutta provocante.
0: Sì, sì, sì, sì, esattamente. Allora, stavamo cercando di creare un, come dire, cioè non una petizione.
1: Un terreno comune.
0: Un terreno di dialogo in cui la Puglia, proprio per generosità, perché proprio il troppo stroppia,
1: cuore
0: come
1: grande.
0: Si suol dire, poteva donare, può donare le isole Tremiti al Molise.
1: Certo, dai, Molise dicono che non c'è niente, dicono che nessuno ci abita addirittura, almeno se gli date le Tremiti, visto che tutti quanti passano per il porto lì, no, vicino.
0: Sì, è un petit cadeau, che
1: cosa
0: potreste fare, è un piccolo regalo.
1: Oh, che carino.
0: Un piccolo regalo che potrebbero fare i pugliesi ai molisani.
1: Esatto.
0: Allora, c'è anche Cinzia che ci propone uno scambio, dice: al Piemonte date il casinò di San Vincent, non è tanto lontano dal Piemonte, lo vorremmo noi, cioè perché è in Valle d'Aosta.
1: Vicino, sì, vicino ad Aosta, per l'appunto, siamo andati a controllare, però è molto più vicino ad Aosta.
0: Tu, Cinzia, perché vuoi andarti a giocare alle fish?
1: Al gioco della
0: al
1: fortuna.
0: Gioco d'azzardo, vuoi giocarmi al blackjack, Cinzia, per caso?

0: this time, cioè non guardarti indietro questa volta, ma guarda avanti, guarda
1: avanti a questo weekend.
0: Sì, che è un segno, cioè dobbiamo forse abbandonare questa battaglia delle isole Tremiti e concentrarci invece su quello che possiamo fare. Cioè, ricordarvi, per esempio, che oggi e domani, se non avete dei programmi, chiaramente ci sono gli eventi di Radio Peter Pan,
1: che
0: no?
1: Poi vi ricordiamo.
0: Che poi vi ricordiamo. Però una cosa importante da ricordare è che ci saranno oggi e domani, quindi sabato 26 a.k.a. oggi e domenica 27 a.k.a. domani, i musei ad un euro oggi per le giornate europee del patrimonio. Alcuni, alcuni dei musei più belli da visitare ce li siamo salvati.
1: Che
0: musei
1: bello.
0: Ad un euro.
1: Che bomba è questo. Alcuni musei hanno i biglietti che costano tipo 10-15 euro, ti devi prenotare mille anni prima. E però questo weekend?
0: Questo weekend ad un euro, per esempio la Galleria degli Uffizi a Firenze.
1: Bello.
0: In cui dicevi che hanno, che ha piovuto dentro,
1: che
0: no?
1: Ha piovuto dentro, no? Quindi alcuni quadri anche molto famosi,
0: sì,
1: no? Pregiati, sono rimasti danneggiati, quindi non bellissimo, speriamo abbiano aggiustato per questo weekend.
0: Assolutamente, no? Testa di Medusa, lo scudo con la testa di Medusa dentro gli Uffizi è una cosa incredibile.
1: Mamma, che bello.
0: Una cosa incredibile.
1: Bellissimo.
0: Il Pantheon a Roma.
1: Lì se piove dentro invece è tutto ok,
0: sì,
1: raga.
0: Sì, cioè... sì, è già tutto pensato. Pensato lì.
1: Esatto.
0: Poi il Pantheon, il Palazzo Reale a Napoli, la Galleria dell'Accademia a Firenze, tutto un euro.
1: Bellissimo.
0: Galleria Nazionale delle Marche Urbino, Villa Adriana, Tivoli, a Tivoli, bello. L'area archeologica, insomma, ce ne sono tanti, Andate a cercare quali sono.
1: In tutta Italia, se cercavate il pretesto per muovervi, per fare qualcosina di diverso, questa potrebbe essere un'idea.
0: Assolutamente.

0: parte 2 settimana prossima. Charlie, attenzione, attenzione, perché sarai da sola a portare avanti la carovana, per cui mi raccomando,
1: gambe in spalla.
0: Che poi io ho la gente che ti ascolta e mi dice,
1: lo so che tu hai i tuoi consiglieri,
0: gli insiders. Attenzione, perché dobbiamo ricordarvi l'evento di domani, domenica 27 settembre, Peter Pan Impatto XXL all'antica fiera del Tresto, ospedaletto Uganeo, Padova. Dalle 21 in console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Emma Rossato, il performer Rocky. Radio Peter Pan è anche media partner della manifestazione dal 25, cioè ieri, fino al 4 ottobre. Per cui mi raccomando.
1: Sempre domenica 27 settembre, Peter Pan alla RAN 51 all'aeroporto di Istrana in provincia di Treviso. Sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare, c'è un evento solidale. Da 5 o 10 km non competitivi oppure 10 km competitiva sul percorso FIDAL. Dalle 8 ci sarà il DJ set e Peter Pan Radio Track con Marco Boffo, sì, Monica Morgan, Marco Baxo e Thomas Menegazzi. Menegazzi. Sì. Ciao Thomas. Iscriviti su edu.net.
0: Endu.net.
1: Grazie.
0: Perché, giusto.
1: Giusto
0: perché
1: dirlo bene.
0: Bisogna dirlo bene. Allora, io vi voglio lasciare come d'abitudine con la perla del Pirla che parla, e poi parto, corro verso le mie vacanze e mi voglio dedicare sì, un lungo arrivederci. MPH assieme a Nathan Nicholson con Long Goodbye.

0: Uva con MPH, Nathan Nicholson, Long Goodbye. Noi ci sentiamo sabato prossimo con Happy Ending parte 2. Ciao!
1: Radio Interpan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Interpan. Interpan. Pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo. Ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
4: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store di reti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. homedecoitalia.it.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Radio Beat Repair.
1: Gino si batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Luna in punto, precisa. Ciao.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
3: Ma che bel sorriso. Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: In console Matthew Pan.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Spot. Operatore hai per la luce?
1: Ottima.
0: E per il gas?
1: Ottima.
0: Internet?
1: Ottima.
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.

0: caffè.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
4: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
5: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: giornata mondiale senza auto, abbiamo detto che nell'Oregon, non in Norvegia, c'è stata una bellissima iniziativa fatta da bambini, genitori e volontari.
1: Allora, è iniziata in realtà qualche anno fa, però torna bella oggi, proprio in occasione di questa giornata. A Portland, in Oregon, un gruppo di bambini va a scuola in bicicletta insieme appunto a genitori e volontari. A guidare questo bus speciale è Sam Balto, insegnante di educazione fisica, conosciuto come Coach Balto, che già nel 2022 ha avviato il primo bike bus, all'epoca con appena 5-10 studenti. Nel tempo ha preso mano,
0: certo.
1: E c'è questo video bellissimo di questa strada invasa di bambini, genitori in bicicletta, che ognuno aspetta i vari incroci perché ci sono fermate ed orari predefiniti.
0: Esatto, tu esci di casa, sai che appunto passerà il gruppo, la mandria di bambini, colleghi, amici, quello che ti pare, che passano con la bicicletta, tu ti metti alla tua fermata, quella più vicino casa, e appena passano ti unisci.
1: Esatto, è di fatto un autobus scolastico senza motore. L'obiettivo è rendere più sicuro e organizzato il percorso casa-scuola, riducendolo al tempo stesso il ricorso all'auto.
0: Sarebbe bello vedere roba del genere anche qui da queste parti.
1: Allora, qui in Italia forse la cosa più diffusa è il pedibus.
0: Sì,
1: ovvero
0: magari paesini piccoli.
1: In alcuni comuni si organizzano con dei volontari, genitori, che a orari e a fermate prestabilite raccolgono i bambini e si va a scuola tutti insieme a piedi.
0: Non sarebbe male farlo, soprattutto vederlo.

0: pubblici modulari distribuiti nei 5 distretti della città di New York. Il progetto, dal costo di 4 milioni di dollari, prevede questi servizi gratuiti, completamente touchless, con lavabo, climatizzazione, fasciatoio e apertura tramite SMS, QR code a potessera.
1: Dove, scusami?
0: A New York.

0: Allora, tutto bello, perché alla fine sì, costa 4 milioni di dollari, costa un sacco di soldi, se ci pensiamo, questo progetto, ma non è che lo paga quello che va al bagno, lo paga...
1: No, l'ha pagato il comune, certo.
0: Di New York.
1: Ma ricordiamo, ci sono anche tanti comuni italiani che hanno installato quegli autovelox che non sono autovelox.
0: Sì, che costano un botto.
1: Che costano una cosa come 4.000 euro a... a velox. Io credo fosse sui 4.000, ma in realtà era già
0: i
1: velo ok, che in realtà erano un contenitore di plastica.
0: Vabbè, e il comune paga. Il comune
1: allora
0: paga.
1: 4 milioni diviso 17, 235 mila dollari.
0: Sì,
1: per un bagno,
0: per un bagno
1: pubblico.
0: Bene, dai.
1: Metti che quei 4 milioni li davano a dei locali per rifare i bagni di alcuni locali pubblici, nel senso
0: bar,
1: ristoranti, eccetera, a dire: guarda, noi vi diamo dei soldi, voi li utilizzate per rifare il bagno, ve lo fate nuovo, insomma, ne avete un vantaggio voi, e poi però mi promettete che la gente può venire dentro a utilizzarlo, perché stavo anche cercando se in realtà tipo in America esiste sta cosa come in Italia, che magari uno entra al bar, fa la pipì, esce senza dover consumare.
0: Dipende, certo, in alcuni non si può fare,
1: in alcuni ti danno il codice,
0: può essere, sì,
1: lo scontrino.
0: Comunque un'altra particolarità di questi bagni è che, calcolando che il tempo impiegato mediamente da una persona quando va al bagno è di 3 minuti e mezzo,
1: okay,
0: loro hanno detto: vabbè, allora sai cosa facciamo? Dopo 5 minuti gli mandiamo un segnale che dice: ragazzi, guardate che dovete muovervi, ok, a fare bisogno.
1: Vai presto.
0: Dopo 8 minuti ne parte un altro, dopo 10 minuti si apre la porta.
1: Cioè, e se tu stai cagando?
0: No, chiudi,
1: no,
0: perché
1: aspetta, prima di che si apra proprio completamente.
0: Non stiamo scherzando.
1: 30 secondi prima parte un allarme.
0: Sì. Allora, qui è fondamentale fare amicizia con quello che fa le pulizie lì, l'ha detto alla sicurezza.
1: Lasciami la

0: Juan Oliva.
1: India Sierra, mi ricevi?
2: Dimmi.
1: Sì, la pista in uso è la 18R. Vento 200 gradi, 7 nodi.
2: Perfetto, ok.
1: Ha puntato?
2: Puntato l'avvicinamento.
1: Sì, le condizioni meteo?
2: Sì, dovrebbero essere abbastanza buone.
1: Come dovrebbero, comandante?
2: Dai, Giampi, dimmi.
1: India Kilo, mi ricevi?
2: Giampaolo.
1: Come Giampaolo? Comandante, torre di controllo di Firenze, mi riceve?
2: Sì, la ricevo, ma qui è...
1: Sì, Echo Foxtrot Golf, Echo Foxtrot Golf.
2: Dico una cosa.
1: Sì.
2: Qui sarebbe il rumore dell'aeroplano, adesso?
1: Comandante, sta sulla pista, lei dovrebbe essere sulla 18R, dov'è? Comandante?
2: Dica.
1: Sì, mi riceve?
2: Sì, può mandare il follow me.
1: Si riporti, se mi riporta la sua posizione, comandante. Riceve?
2: Non ce l'ha il radar?
1: Golf Hotel, la sua posizione.
2: Non ce l'ha il radar?
1: India Juliet, mi ricevete?
2: Ascolti. Ma insiste lei, ha sbagliato numero.
1: Come numero? È la radio. Sì. Ha problemi con la radio lei?
2: Sì.
1: Che problemi ha?
2: Perché probabilmente ha difficoltà a sentire, perché la sento benissimo io.
1: Golf Hotel, mi ricevi?
2: Sì, buonasera. Atterraggio direzione nord, vai a terra.
1: Come buonasera, comandante?
2: Buonasera, arrivederci. Si fa da soli, il pilota automatico fa tutto da sé, vai.

0: Tra poco Mi Cassa è Stu Cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan Squat.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
6: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Ti piccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio. Rubò 600.
12: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Hai con quel dito nel barattolo?
14: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
13: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
15: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
21: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Forever Fun, Forever Young.

0: visto oppure no?
1: Che ne so?
0: Ragazzi, Matteo Demo,
2: io a furia di sperarci è svanito nel nulla, non risponde ai messaggi, al telefono, non si presenta in onda.
0: Ci dobbiamo preoccupare oppure no?
3: Ma anche no!
0: Ma nel dubbio facciamo finta di niente.
2: Facciamo finta che nulla sia successo, non facciamoci troppe domande.
0: Facciamoci, anzi, le domande giuste, ovvero quali sono i pezzi che ci abbandonano questa settimana? Rispondiamo velocemente con Another featuring
2: 54 Ultra Talk to You nella versione retouch.
0: No! Se ne va anche Tiesto
2: con Olivia Sebastianelli
0: e la loro Don't Lose Your Head. Altra seconda domanda che dobbiamo farci:
2: quante sono le new entry di questa settimana?
0: Beh, se due escono, ragazzi, la matematica non è un'opinione, due novità arrivano.
3: Ok!
2: Come è cambiata la classifica in questo weekend?
0: Scopriamolo insieme a Maxwell, schiccia il bottone e partiamo dalla posizione numero 20.
2: Dove troviamo
0: Kevin D'Angelo con Duppenberg Transformation.

0: Out of My Head alla numero 19. Prima delle due novità invece le incontriamo alla posizione numero 18, dove Push con Cast
1: arrivano con la loro
0: Strange World. Come with me in this strange world.

0: entri. La numero 18, Push Cast, arrivano in classifica, mica sesto cast.
1: Stabile invece la numero

0: Il remix è quello degli Space 92. Parliamo di Domino Oxia alla numero 14.
1: Saliamo e sale anche Goon Gum
0: dalla 18 alla numero 13 con March.

0: Novità delle scorse settimane, in salita in questo weekend di ben 5 posti, arriva alla 13
1: Gam con March.
0: Scende di 3 invece, peccato, Gabri Ponte con T78.
1: Alla numero 12 c'è Outside World. No, we are mental assist in the outside world.

0: da uno strange world a un outside world è un attimo.
1: Questa era Gabri Ponte alla numero 12.
0: Alla numero 11 invece taglia a metà la classifica in salita
1: Gareth Emery con Mariah Lynn,
0: Will Be Okay.

0: 5 posizioni, arrivando alla posizione numero 11. Bravi Gareth Emery e Mariah Lynn. Noi ci fermiamo un attimo, ma torniamo tra pochissimo.
1: Fin qui tutto bene.
2: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
9: Salve, 2 etti di prosciutto veneto.
10: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
9: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
10: Allora me ne dai una fetta?
9: Adesso hai capito.
8: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
11: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini, su noleggiolorini.it.
12: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
14: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
17: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: lo scopriremo solo nelle prossime settimane. Intanto vi raccontiamo la parte alta della classifica, quella che ve la suona dalla 10 alla 1.
1: Ok.
0: Partendo come sempre dal basso, dalla 10 in discesa,

La testa girava soprattutto per noi in questa versione hard retouch. Del resto, ragazzi, l'estate ormai l'abbiamo un po' archiviata. Dalla 6 alla 10 perde 4 posti. Solo invece di ben 3, quindi più 3 per Brian Kearney, Ready in Lead, alla numero 9 con Over and Over.

0: storia di generazioni e generazioni che continua ogni tanto a ricomparire nelle varie versioni. Questa è quella di Mike Monberg, Coco Star, I Need a Miracle.
1: Alla numero 8.
0: Alla numero 7 invece, in discesa, Buster Jacks con My Heart Will Go On.

0: Sto parlando di My Heart Will Go On, che scende nella versione di Blast Jax dalla 4 alla numero 7.
1: Ok!
0: Saliamo alla 6, così come sale Tiesto e guadagna più 2 posizioni con Caleb Arredondo e la loro Echo Sax Finale.

0: resurrezione. Qui stanno da Dio, super vivi.
1: Argy e Paul Oakenfold alla numero 4.
0: Stiamo per scoprire se e come è cambiato il podio di questo weekend qui a Mi Casa e Sto Cassa. Maxwell, non ti eccitare troppo, manca ancora pochissimo, prima un breve recap. Alla numero 10 Fred De Palma, La testa gira nell'Hard Retouch. Alla numero 9 Brian Kearney, Over and Over. Alla numero 8 Mike Mombour, Coco Star, I Need a Miracle. Alla numero 7 in discesa Blaster Jacks, My Heart Will Go On.

0: Station. E allora, pronti a scoprire chi arriva in posizione numero 3 questa settimana?
1: La ex numero 1,
0: Hugel, Age of Love,
1: Moving to the Sun,
0: nel mashup del nostro DJ Maxwell.

Sì, anche loro sul podio, ma la posizione numero 2. E doppietta incredibile sul podio per Armin van Buuren. Con Silver Panda arrivano alla vetta di questa settimana con Here in My Arms nell'Enjoy the Silence.

0: Adams, Enjoy the Silence, Armin van Buuren con Silver Panda guadagnano ben due posti e arrivano al podio, alla vetta, lì in alto, alla numero uno di Mi Cassa e Sto Cassa. Incredibile, ma vero, ma secondo me qualcuno
1: ci aveva già pensato lo scorso weekend.
0: Maxwell, per noi è tutto, ci risentiamo fra 7 giorni, ogni sabato alle 14, ogni domenica alle 15. Enjoy the weekend anche da parte mia. Ciao!
2: Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martina.
3: Le superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
10: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
12: Peter Pan XXL. All'antica Fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
13: Domani sera, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
12: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
13: In console, Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rock.
12: Domani sera, Peter Pan XXL, antica Fiera del Tresto, ospedaletto Uganeo, Padova.
14: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
17: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
16: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
17: Ha dimenticato i discount.
16: Giusti discount.
17: Ormai non vale più.
16: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina! Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
20: Davvero?
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
22: Forever fun, forever.

e il nostro Thomas Menegazzi in regia. Sei riuscito a battere il malvagio Andrea De Luca? Non è riuscito, non è riuscito. Questo è solo una tregua al di là del vetro. Comunque lo vedo tutto tumefatto. Ma facciamo così, oggi puntatona in cui facciamo un back in the days. Andiamo nella golden age del club, poi per andare sulle grandi hit. Insomma, non vi anticipo nulla per il momento. Vi dico solo che si preparano Nicki Minaj e Beyoncé con Film.

0: spot.
1: L'Esselunga, ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
15: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
15: Prenota subito una prova.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
17: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Forever Fun, Forever Young.

Chris Brown con Hell of a Night. Speriamo voi non stiate passando una Hell of a Night, anche perché c'è l'ultimo pezzettino di Boombox, quindi dovete alzare il volume. Let's go!

0: Sport. Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico? Unico con la pasta e bruschetta Nova. Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Sediarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
7: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre

0: sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Intendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Forever Fun, Forever Young.
6: Su Radio Peter Pan,
7: Peter Pan,
6: c'è All In.
7: All In.
6: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Pronto?
1: Brecco, brecco, brecco, brecco, gringhello?
0: Ehi!
1: CBR Second Mike!
0: Sì, sì. Stessa roba.
1: Eh?
0: Stessa roba.
1: Stessa roba che?
0: Che?
1: Devoni in verticale.
0: In verticale.
1: K.
0: Vieni in orizzontale.
1: No, in verticale, gringhello. K, QSL, a cartolina. Come? Oh!
0: Ehi!
1: Gringhello! Modula, modula! Brecco, brecco, brecco, brecco, gringhella?
2: Sì.
1: CBR Second Mike, gringhella, sor camionero. Sto arrivando in verticale. Cambio. Gringhella?
2: Ma no, lei forse ha sbagliato.
1: Gringhella, mi serviva la cartolina, QSL. Modula, modula, gringhella.
2: Ma che cartolina gli devo dare?
1: Quella della Fuochi con l'indirizzo, gringhella.
2: Viale Stazione Tavernelle.
1: 7351.
2: Sì.
1: 88.
2: Sei il numero 27.
1: 7351, gringhella.
2: Sì, ma io non lo capisco, sai, abbia pazienza.
1: Sì, io ho i frisone qui con me. Capito? Senti?
2: Sì.
1: Oh, te devo lasciare là.
2: Chi mi deve lasciare qua?
1: E frisone.
2: E prigioni?
1: No, i prigioni, ma che stai a dormire?
2: Ma fammi un piacere, dai.
1: Ma c'ho i frisone.

0: fan Polina.
1: Ho letto questa notizia da qualche parte, però non mi sono informato al 100%.
2: Ecco,
1: però
2: male,
1: ho visto che te la sei scritta te.
2: Eh sì, perché sai, la biologa che è in me, quasi ormai dottoressa, perché sai che a dicembre ormai mi laureo.
1: Sì, infatti, che
2: puoi figata. Chiamarmi dottoressa.
1: Che cosa, che ho paura?
2: Biologia.
1: È
2: il nuovo felino che hanno scoperto dopo 100 anni. Sono tanti 100 anni.
1: Sì, in realtà, se non sbaglio, esisteva già un prototipo del genere,
2: sì.
1: Questo felino da tantissimi anni, è che è stato riscoperto appunto nell'ultimo periodo.
2: Esatto, è stato identificato in Bolivia, questo piccolo felino,
1: okay.
2: Di circa 1.5 kg. La cosa particolare è che non è una specie appena comparsa, appunto, ma esiste da milioni di anni.
1: Okay.
2: Però fino ad oggi era stata un po' confusa con altre specie.
1: E allora da qui la domanda del cavolo con 2 Z.
2: Esatto, quella domanda un po' del cavolo, veramente. È una domanda che mi appartiene molto, perché
1: vai.
2: Io ho questa indole, sai, di fare questa figuraccia ogni volta. Perché sono una persona che si non scopre, cioè non sa tante cose.
1: Praticamente vi stiamo chiedendo qual è l'ultima scoperta banale ma di cui ignoravi l'esistenza.
2: Le cose banali però, cioè per esempio.
1: Ti faccio un piccolo esempio. Ho scoperto poco fa che il buco del manico della pentola serve e può servire per appoggiare il cucchiaio dentro. Sai, quando vai a vivere da solo dopo tantissimi anni è normale che anche in cucina scopri delle cose nuove.
2: Ok.
1: O addirittura ancora peggio, scoprire che il piccolo simbolo sul cruscotto indica il lato in cui si trova il tappo del carburante.
2: Questa cosa io non la sapevo
1: tempo fa, l'ho scoperta un paio di mesi
2: però
1: fa.
2: Però io ho cose più imbarazzanti, per esempio, che ho scoperto da poco, che si dice a scoppio ritardato e non a scopo.

0: fan Polin.
1: Ho chiesto al 393-7366-240 se per caso qualcuno di voi avesse, sai, le telecamerine che ti metti in casa, ecco, per controllare qualsiasi cosa, cioè per controllare magari gli animali, oppure come lui che dice:
2: ciao Muva,
1: ciao,
2: io ho delle telecamere in casa per controllare mia mamma,
1: ok,
2: e fa la birichina e ha 93 anni.
1: Aia,
2: pensa a te.
1: Ma allora, ma è successo qualcosa su cui tu l'hai sgamata grazie alle telecamere? Perché oggi andremo alla ricerca di notizie del genere. Non so se ve la voglio già spoilerare. Va bene, dai. Allora, facciamo così. Vi leggo il titolo di giornale che sta rimbalzando un po' ovunque in questi giorni. Installa telecamere per trovare chi ruba i soldi in casa e scopre la moglie che fa sesso col cane. 38enne arrestata. Cane deve essere stato un pincher probabilmente, però a parte che ha dell'assurdo, ma poi tu immaginati la sofferenza di già sospettare che magari tua moglie possa fregarti dei soldi in casa, scopri che non ti frega i soldi ma si fa il cane, cioè il suo amante è un cane.
0: Olin.

0: Radio Peter Pan Olinda. Peter Pan. Hot.
1: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: che lo che lo che lo che lo che lo che lo che lo che che la calle del rete che lo che lo che lo che lo che lo che lo che la calle del
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: È sulla torta a destra.
12: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
15: Magari non l'avevi pianificato,
16: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
17: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
18: Prendi subito il tuo.
17: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
21: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
19: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
22: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
23: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
24: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
25: Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo.
26: Peter Pan, forever fan, forever young.
0: Su Radio Peter Pan,
6: Peter Pan,
0: c'è All In.
6: All In.
0: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: della domanda del cavolo con due Z.
1: Yes.
0: E oggi è un argomento che appunto mi è molto a cuore, perché è l'ultima scoperta banale ma di cui ignoravi l'esistenza.
1: 393-7366-240. C'è per esempio Cristina che dice: io ciao, ho scoperto che lo sfilzino rovina i capelli, e finì la mia parrucchiera continuava a tagliarmeli sempre con questo, che ho appena scoperto in realtà anch'io.
0: Okay,
1: cosa fosse.
0: Cos'è?
1: In realtà lo sfilzino serve per sfoltire i capelli, è una specie di forbice. E dice...
0: Ah, tipo la lama, una lama che taglia un pochino.
1: E poi dovresti saperlo te, se te che vai dalla parrucchiera tutti i giorni, mica io.
0: Ma che ne so, Vuoi sapere una mia scoperta?
1: Dai.
0: Che veramente ho scoperto una settimana fa.
1: In realtà, aspetta, perché lei comunque non avevo terminato. Lei dice che la mia parrucchiera lo continua sempre ad utilizzare, però ho scoperto che rovina i capelli.
0: Vabbè, ecco, perfetto, male questa parrucchiera. Vabbè. Però una mia scoperta di pochi giorni fa è che il parchimetro, okay, hai presente quando metti il disco orario sulla macchina?
1: Sì, dovresti metterlo, sì.
0: Ecco, perfetto. Io mettevo l'orario in cui sarei dovuta arrivare, cioè se io arrivavo alle 17, mettevo sul disco orario 19, perché nella mia testa questi quando vedono l'orario pensano: questa qua arriva alle 19. E invece ho scoperto che dovevo mettere 17 se arrivavo alle 17.
1: È ovvio, cioè se arrivi alle 17 devi metterlo alle 17. Se non è che devi mettere l'orario in cui andrai via, cioè,
0: nella mia testa non era così scontato.

0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Di radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Allora, attenzione perché questa notizia è vera, è stata diffusa anche da Fanpage. Questa notizia titola: installa telecamere per trovare chi ruba i soldi in casa, scopre la moglie che fa sesso col cane. 38enne arrestata. Chiaramente, perché poi è un maltrattamento nei confronti degli animali. Per quanto riguarda invece il discorso telecamere,
2: sì, le videocamere ce l'ho a lavorare, il mio capo che mi deve tenere sotto d'occhio senza tra l'altro farmi filmare niente o chiedermi se io volevo essere ripresa, quindi c'è proprio il top.
1: Allora, lei con appunto questo tono che va e che viene dice: mi sembra di aver capito che a lavoro alle telecamere, però raga, è una cosa illegale se non dici ai lavoratori che sono filmati e registrati, cioè ti fanno un bucio come una capanna, per citare un po' il nostro Fede. Poi c'è chi chiede: ma alla fine questa qua, questa compagna che andava con il cane, si rubava i soldi? Non si è capito, probabilmente pagava il cane. Poi
3: ciao Muva.
1: Ciao.
3: Ma
1: sì?
3: Ma più che scoprire che la moglie lo tradisce col cane, ma la mia domanda è: ma come cazzo fai a scoparti un cane? Donna. Cioè, ma a meno che tu non abbia una lana, ma poi neanche, ma come cazzo fa? Come. Non riesco a figurarmelo.
1: Accade, è accaduto, e comunque il mondo ci riserva sempre delle grandissime notizie.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Di nuovo buongiorno Alice.
2: Buon pomeriggio Fede, ma soprattutto a tutti voi che state festeggiando, ognuno a modo proprio, la giornata mondiale senza auto, anche inconsapevolmente.
1: Esatto, ci è arrivato un messaggio, noi abbiamo chiesto se qualcuno di voi magari ci ha avuto modo o ha visto che magari nel proprio paese qualcuno festeggia la giornata senza auto andando in bici al lavoro, organizzandoci. Loro non lo sapevano.
2: Noi abbiamo preso alla lettera la giornata senza auto e così abbiamo venduto l'unica che abbiamo senza averne preso un'altra, quindi insomma si sposteranno con metodi alternativi.
1: Si vede che c'hanno possibilità magari di andare a piedi, certo, o comunque di gestirla così, a differenza di un nostro ascoltatore che ci ha mandato un audio molto lungo che non metteremo in onda, però il succo era che lui dice: io purtroppo lavoro lontano, abito in una parte totalmente scollegata, mi serve la macchina. Ma c'ha ragione, è fondamentale.
2: In tantissime frazioni e comuni d'Italia comunque ci sono le iniziative senza auto anche per andare a scuola. Per esempio ci segnalano comuni di Carle, Sanstino di Livenza, ci sono i nonni pedibus, fanno anche dei corsi, insomma ci sono delle regole, raccolgono le varie fermate a vari orari a piedi i ragazzi per accompagnarli a scuola e poi stando attenti ai vari attraversamenti pedonali, il famoso nonno vigile.
1: Esatto, bella sta roba, anche perché si parla un po' di good news, no?
2: Sì, sì, anche se oggi è martedì.
1: Esatto.
2: Non c'entra niente, abbiamo anticipato un po' il domani, ma perché cerchiamo di portare only good news tutti i giorni.
1: Ciao ragazzi, non sapevo della giornata senza auto, però questa mattina, come spesso capita, ho portato i bambini a scuola in bici, il grande con la sua, la piccola ovviamente con il seggiolino, però stasera piscina e la macchina ci tocca.
2: Ragazzi, quando le distanze ce lo permettono dovremmo imparare ad usare mezzi alternativi quando è necessario, tipo io avrò la giornata senza auto il 1° di ottobre.
1: Perché?
2: Perché devo cambiare le gomme, cambiare la bombola GPL, fare la revisione, quindi per 24 ore per forza senza auto.
1: Eppure senza soldi.

0: con la merenda.
1: Ma è il panino al prosciutto!
0: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
2: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
3: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
4: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
5: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Giro se batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Ma che bel sorriso! Dove vai?
11: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
12: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
13: Amata da notai, designer e artigiani.
14: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
13: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.
13: Giusti discount.
15: Ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da 2 pezzi in su, 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
20: Forever Fun, Forever Young.
21: Una cosa antisputo davanti alla...
22: Sì, perché sennò poi lo fa zitto, no?
21: Non l'antistupro, ma l'antisputo.
23: No. Come se un caro amico, non ti sputo in faccia perché ti lascio la lacrima sul viso.
24: Il flow latino, baby. Praticamente...

0: fase di lancio sigla, dicevo, sì, ultima puntata, poi facciamo due puntate super mixate, poi cominciamo.
1: Claramente.
2: Che lo che stiamo rulai, llegó el Miami, baby.

0: Una marea di cagate.
1: Ecco, benissimo. Questo è il flow latino, riassunto nello specifico da Salito Sanchez.
0: Ecco, però, facile, facile.
1: Però, insieme a noi c'è anche, ormai diventato la star.
2: Non è un gioco,
0: sì,
2: eh?
0: Sì, signor.
2: Non è un gioco, eh?
1: Dici?
0: È una star biblica.
1: Profeta Cubita, anche conosciuto come?
3: Profeta Cubita, lo che se necessita.
4: Hueso. Sai, loco, ahí, tírala.
1: Come stai? Come stai? Tutto bene?
4: Benissimo, mi gente, benissimo.
1: Sì?
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Trump ha detto che siete morti.
4: Il guesaso, sì, no?
1: A Trump ha detto che Cuba è morta, è defunta.
4: Esattamente.
1: L'ha camminato. Detto lui, io.
4: Samagola Lu.
0: Samagola Lu.
1: Lasciamo perdere i discorsi tristi e noiosi che ci circondano ogni giorno. Noi siamo qui per...
0: Vai, per
1: portare un po' di... Non mi viene proprio.
0: Allegria.
1: La parola felicità e allegria proprio di questi tempi.
0: Ah, è difficile.
1: Non è un gioco, eh?
0: Non è un gioco, no.
1: Profeta, tu questa settimana mi sa che è la tua settimana, cioè quella di gusti di frontiera, gorizia.
4: Me mato.
1: È la tua settimana.
2: Non è facile per voi, eh?
5: Il flow latino, baby.
1: E allora cominciamo, dai. Lo facciamo noi quello che dovrebbe fare una festa di città, ok? E cioè far ballare la gente, calientano.

0: Io sono molto amico, cioè molto, sono amico dell'assessore che si occupa dell'organizzazione di Gusti di Frontiera, la festa, la kermesse goriziana, famosa in tutta la regione da anni, secondo me la migliore festa del Friuli. Mi dispiace, cugini del Friuli Doc, ma siete stati superati. Però c'è una cosa in cui Friuli Doc invece supera Gusti di Frontiera. Con tutto il rispetto, noi siamo musicisti, facciamo musica, facciamo divertimento, ma il fatto che sia vietato ballare a Gusti di Frontiera proprio non ci va giù.
1: Chi ci crede?
2: Già.
0: Non è una cosa bella. Cioè, festa e ballare, secondo me, sono un binomio come
3: Flow Latino
0: e Sale Sanchez. E Profeta Cubita e Shaddai. È una cosa che va assieme, ci vuole impatto, no?
1: Sì, no?
0: Niente, questa è la nostra opinione da gente che vive di musica, ovviamente.

0: sicuro?
1: Bueno.
0: Creo che no. Per la sicurezza, cioè dicono che no, davvero, adesso approfondiamo il discorso perché è inutile fare i cazzoni, buttarla lì e poi non spiegare
1: prendila,
0: le ragioni.
1: Papi, prendila.
0: Cioè, diciamo le ragioni, la cosa che non si può ballare è per la sicurezza.
2: Sì, esatto.
0: Ok.
1: Non rompi un tobillo.
0: Però ci sono un sacco di città con feste di grosse così, dove il piano sicurezza effettivamente viene affrontato.
1: Claro.
0: Non cancellato, cioè nel senso fai una cosa e cerchi la soluzione per affrontare in modo che tutti siano contenti.
2: Claro. Arriegandola e soluzionando, claro.
0: Non solo gli anziani, non solo quelli che vogliono passeggiare, ma anche quelli che in quei quattro giorni vogliono ballare, perché alla fine la festa del paese, della città è quello. Sì. È gusto.

0: Bitch, give me top, then she wipe it off. Like a rocket, they gon' pop it off. Two college girls, they gon' pop it off. Had a threesome, you was not involved. Bitch, give me top, then she wipe it off. Like a squeegee, wipe it off. Two college girls, they gon' pop it off. Had a threesome, you was not involved. Heard a bitch back outside, yeah, the streets calling. Niggas got COVID, I was still ballin'. I'm a trapaholic, you an alcoholic. Differences, ain't shit, different toilets. Got a new bitch callin', might ignore. Gotta keep them on their toes like I never know them. And I can't be loyal with an explorer. I'm like a lion, when I eat, I only want more. Pop bang, get the fuckin' on this pop thing. The pussy good, but I take a bitch with no name. That's the game, I sell a bitch a whole dream. Do my thing, nigga, I ain't got no shame. Bitch, give me top, bitch, wipe it off.
1: Like
0: a rocket, they gon' pop it off. Two college girls, they gon' pop it off.
2: El coro de Levachi.
3: Este es el flow latino del Miami. Coñazo.
2: Profeta,
3: dimmelo.
2: Cosa succede? Tu sei arrivato nella cittadina ridente di Gorizia?
3: Fantasticamente, quando si ballava si faceva festone.
2: Ma il primo anno che sei arrivato c'era già Gusti?
3: No. Gusti llegó después. Ay,
2: papi. Llegó al Miami.
3: Dopo.
4: Se non mi equivoco, questa è la edizione numero 19. Sì, 19, può essere.
2: Cosa?
4: L'edizione di Gusti Frontiera.
2: Edizione? Sì. Non lo so. L'ultima in cui si poteva ballare.
4: Dai, era di
3: Sant'Agno.
2: Era nel 13.
4: Pensala.
2: 13, 12.
4: 13 o 15.
2: E io ho suonato.
3: Dai,
2: e ho bloccato una via. Raga, è colpa.

0: tutte le città, tutte le feste, la questione degli assembramenti e delle feste in pubblico così dal vivo sta diventando un problema.
1: Sì, sì. Soprattutto mentre más pequeña la ciudad y la cosa

0: Mari.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: Multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
13: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
14: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
15: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
14: Prendi subito il tuo.
15: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
19: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
18: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
19: Sediarreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
20: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
21: A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
22: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
23: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
24: Domani sera dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
23: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
24: In console, Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
23: Domani sera, Peter Pan XXL, antica fiera del Tresto, ospedaletto Uganeo, Padova.
25: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Forever Fun, Forever Young.
2: Parate, parate, parate, parate. Este es el flow latino.

0: in tutto il multiverso per essere un programma inutile che non dice niente e lo dice anche male, vero?
1: Sì, sí, solo che los que lo dicen no son inutiles.
2: Suéltala, calienta ahí.
0: Però c'è qualcosa riguardo la Fashion Week che Salito Sanchez voleva dire, perché Salito Sanchez era seduto accanto a Tony F alla Fashion Week.
1: Sì, sí, claro. Sí, sí.

0: Zeta Cubita, lo che se necessita.
1: Il flow latino.
2: Allora, svegliamo gli altarini, perché noi siamo quelli che svelano gli altarini. Perciò c'è. Tutti. Anzi, lo dico come lo direbbe Bello Figo. Tutti sanno che c'è un pezzo che sta andando un sacco su TikTok. In stile funk brasilero. Bellissimo, cioè. Suonabilissimo, una hit, tutto quello che vuoi. Però il flow latino ha suonato forse la versione originale già da qualche mese a sta parte.
3: Può essere o no?
2: Facciamo una cosa, le mettiamo a confronto una dopo l'altra.
1: Claro.
4: Ela chama suas amigas pra uma festinha privada. Fica de quatro piranhas, safado.

0: focaccia.
1: Sí. La focaccia.
2: Creo que dice algo así como que después nos vamos a una fiesta privada o algo así.
0: Però secondo me abbiamo capito cos'è la focaccia in brasiliano.
1: Ah, il diavolo.
0: È come voi dite la cucchiarina, dire.
2: Ah!
0: Loro hanno la focaccia.
2: Quella da riempire.
0: Il maritozzo con la papaya. Bene, dai.
2: Bello!
0: Bene.
1: Suelta la papaya.
2: Quella che finisce per no.
0: Il.
1: No, papaya.
0: La pussy, no? Vabbè, dicevamo che secondo noi questa.

0: Uno che va a mujer.
1: Che ha tante donne.
0: Donnaiolo.
2: Donnaiolo.
0: Mamma mia, sono spagnolo livello C.
2: Il latino del Miami, baby.
3: Finalmente, el próximo mes, vamos a saber quién ganó el beef entre Drake y Kendrick Lamar.
0: ¿Cómo? ¿Por qué?
3: Porque estaban en tribunal y el mes
0: no,
3: que viene...
0: No. Cioè,
2: Espérate.
0: Il dissing di Drake e Kendrick in tribunale.
3: Sì. Llegó al tribunal y va a salir ahorita en no sé cuándo, el mes que viene. Ya te digo, digo específicamente.
0: Cioè, allora, il dissing è una cosa che fa parte della cultura hip hop, è intrinseca nell'MC, nel rappare, sta roba. In tribunale?
3: Già.
0: E vabbè, allora va bene che tua zia commenti su Facebook. Allora.

0: 4 dicembre sale la
1: 4 dicembre
0: la corte dell'appello,
1: un giudice di un tribunale. Il 4 dicembre, signore e signori, un giudice di un tribunale deciderà chi ha vinto il dissing fra Drake e Kendrick Lamar.
0: Sì, praticamente c'è un processo, un appello che hizo Drake al riguardo, hanno dei cosi.
1: Sì, ovviamente non è che siamo nati sul pero, sarà una cosa che riguarda diritti,
0: sì,
1: di,
0: sì, non so, non so.
1: Etichette menate, però sta roba parte da due dissing. Microfoni e da due che si sfidano.
0: Eso sia parte del juego una vez en nuestro tiempo, ¿no?
1: Claro.
0: Sì, era, sì. Fa parte del gioco quello, non c'era,
1: sì,
0: niente.
1: Sì,
0: di...
1: vabbè, però dai, cioè.
0: Siamo male.
2: Molto male.
1: Anche perché la sfida nelle competizioni in generale fa crescere entrambi.
0: Esatto. E era más que nada un beef.
1: E cosa dovrebbe dire Michael Jackson allora?
0: A
1: Lil Nye.

0: Sport.
1: Superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
4: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
6: Lo conosco, è sediarreda.com.
7: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
8: A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Breaking news.
11: Buona serata da Federica De Boni. Da oggi rialzi sulla diesel, ha dimezzato lo sconto sulle accise. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,338 euro per il gasolio e a 2,154 euro al litro per la benzina. Da lunedì Eni fissa un tetto massimo sui carburanti. Voli sospesi fino alle 12 di domani all'aeroporto di Catania. La causa è l'attività dell'Etna e la presenza di cenere vulcanica in atmosfera che in fase di atterraggio potrebbe provocare rischi per la sicurezza dei velivoli. George Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Formula 1 a Baku in Azerbaijan, secondo Verstappen, terza l'altra Red Bull di Ajar, Ferrari ai piedi del podio con Leclerc davanti ad Antonelli, quinto in rimonta davanti ad Hamilton. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: E ora una hit
0: Hit amata da notai, designer e artigiani.
15: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
16: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
16: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
17: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
19: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Forever Fun, Forever Young.
21: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
22: tanta roba,
21: tanta roba. La classifica dei brani più suonati, con

0: dia il caldo, per favore.
1: Madonna, che secondo però, me cioè, è meglio. Questa roba che voi chiamate l'estate dovete far soffrire tutti col caldo, io veramente.
0: Vabbè, tanta roba, noi ci siamo, 20 canzoni, le più suonate questa settimana su Radio Peter Pan.
1: E dai cambiamenti.
0: Con Monica Morgan.
1: Con Salvo Gagliano, con Andrea De Luca.
0: Thomas Menegazzi.
1: Il remix con la S e la signora Auri Mazzetti ai social.
0: Ma
1: e
0: pensa
1: tutti voi,
0: quanta
1: ragazzi.
0: Gente che lavora a questa classifica.
1: Pensa che roba, quanto costerà l'azienda questo
0: mamma
1: progetto? Qui un sacco di soldi.
0: Peso,
1: ragazzi. Ma fosse quello che beviamo.
0: Peso,
1: cioè,
0: quello,
1: è quello,
0: durante la pausa.
1: 20 canzoni, partiamo con il pezzo che vedo Elvis Crespo hanno scritto per la nostra Auri.
0: Sì.
1: La Graziosa.
0: La Graziosa.
2: Tanta roba.
3: Tanta roba.

0: la Kickbait e Carpool Boy, che mi piace molto come nome, e l'hanno chiamata, indovina un po',
1: Live, certo,
0: Life,
1: perché Life,
0: Life non è Life, Life. Ok, ragazzi, va bene, andiamo alle 17.
1: Alziamo

0: nostri amici che ci piacciono sempre tantissimo, gli Swedish House Mafia in posizione numero 12, pronti tutti a volare in Svezia insieme a Thomas Menegazzi in prima fila per andarli ad ascoltare.
1: Prima nuova entrata, anzi

0: autunno, molto bello. Nella copertina c'è una foto di Fred De Palma quando era letteralmente un ragazzino. Io volevo dire a Fred che c'ho anche una foto con lui.
1: Davvero?
0: Sì, che non ho pubblicato in questi giorni, di molti
1: dovresti
0: anni
1: metterla.
0: Fa. Sì, dove lui realmente non sembra neanche lui, perché era molto piccolo.
1: Dovresti
0: se vi è uscita nei ricordi di
1: no,
0: Fred.

0: Monica Morgan, che lo conosce da quando era ragazzino.
1: Ha una foto con lui molto vecchia che sembra la stessa copertina della canzone. Cioè, pensa, ti metti su Spotify e vedi la stessa.
0: È quello.
1: Sì, esatto. Raga, piccola pausa per noi. Ricordatevi che su Spotify c'è anche la playlist ufficiale di Tanta Roba. Quindi, se vi piacciono le nostre selezioni su Spotify, cercate Tanta Roba Radio Peter Pan. La trovate. Ogni settimana aggiornata.
0: Yep.
2: Tanta roba.
3: Tanta roba.
4: Chief, pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: mi tiene loco, loco contigo.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
16: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
18: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
2: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: On Radio Peter Pan.
11: Ogni lunedì alle 21, il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
10: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
3: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.

0: Forever Young.
1: Tanta roba,
2: tanta roba, la classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
1: Tanta roba, siamo tornati. Altre 10 canzoni le più suonate questa settimana su Radio Peter Pan con Monica Morgan,
3: con Salvo Gagliano e con tutto il nostro magnifico team. Andiamo alla numero 10, troviamo Dance Dance Dance.
1: Tanta roba,
2: tanta roba.

0: Tra l'altro si diceva che lei volesse andare a Pompei a fare la festa negli scavi, poi non gliel'hanno fatto fare.
1: Bello però, eh.
0: Sei capito? Andiamo. Però Luis Veronica Ciccone, se tu vuoi venire a fare la festa qua a Peter Pan, io sono sicura che Marco Baxo possa essere d'accordo. E noi l'anno prossimo, se vuoi venire ad agosto, facciamo anche gli anni lo stesso giorno.
1: C'è
0: ti
1: problema.
0: Ospitiamo e smezziamo le brioche.
1: Ma volentieri.
0: Quando vuoi, davvero.
1: Quando vuoi.

0: in posizione numero 5 della 2, scivolò.
1: Lei sì, io no, perché Marocchi non mi insegna niente, scusatemi. Cioè io vorrei anche così, anche volevo chiedere anche al corpo di ballo di Radio Peter Pan, che sono bravissime le ragazze, le ragazze, che loro sono graziose anche loro, se possono insegnarmelo loro, perché Rocky non vuole insegnarmi niente. Cioè, e non è neanche tanto giusto, insomma, comunque. Andiamo alla 4, sale dalla 13, Robin Schultz.

0: sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Tanta roba,
3: tanta roba.
2: La classifica hop di Radio Peter Pan.
4: Posizione numero 2.

0: insieme a Monza in autodromo. Poi lei si è fatta un giro in macchina con Kimi Antonelli, non ovviamente sull'auto da corsa che è monoposto,
1: proprio un giro con Kimi,
0: ma con un'altra. E lei ha urlato per tutto il tempo, c'è un reel bellissimo di lei così che in inglese smadonna qua e là, e poi dice oddio mi stanno riprendendo, no non devo dire queste cose, così. E poi lui le ha detto guarda, e lei gli ha detto ma tu fai sempre così per 52 volte, lui gli fa sì sì così però 10 volte più veloce.
1: Mamma mia.
0: Ok, grande Kimi Antonelli.
1: Grande Kimi.
0: Poi l'ha fermata la polizia, non per prendere la patente come farebbero con Andrea De Luca, ma per un selfie. Lei ha scritto solo in Italia, sta roba qua può succedere, però hanno tutti buoni poliziotti, certo. Quindi Peggy si è fatta la foto. Vuoi dirle di no? Brava Peggy.
1: Brava Peggy, brava.
0: E a proposito di buoni,
1: Marrakesh e Guè, sono loro.

0: Spotify. Grazie da Salvo Gagliano,
1: Monica Morgan
0: e tutto il nostro magnifico team. We love you.
1: Ciao belli.
2: Tanta roba.
3: Tanta roba. Tra poco, TikTok Show con Matteo B.
4: Salve, due etti di prosciutto veneto.
5: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
4: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
5: Allora me ne dai una fetta?
4: Adesso hai capito.
6: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Parte la super rottamazione Opel a settembre. Con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, oltre a oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Chi non si batte è troppo forte.
19: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
20: Ma che bel sorriso! Dove vai?
21: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
22: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
23: news. Buona serata da Federica De Boni. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Folla per la messa Place de la Concorde a Parigi. 800.000 le persone presenti. Sento che avete sete di pace. Le parole del pontefice ora è atteso al santuario di Lourdes. Il leader di Futuro Nazionale, Vannacci, pubblica una immagine modificata della deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, in cui compare una profonda scollatura che nello scatto originale non esiste. riviste. Lei replica: spogliata come strumento di propaganda, valuto la denuncia. In Canada, i mondiali di ciclismo su strada, l'azzurro Filippo Ganna ancora argento dopo i secondi posti del 2023 e 2024. Il belga Remco Evenepoel, re della cronometro mondiale, conquista il quarto titolo consecutivo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Ora, grazie a DAB+ FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza.

0: progetti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
3: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
4: Forever fan, forever young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
5: Everybody make some TikTok.
4: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
6: Saggezza veneta, Ioman. Se te che parli noi te ascolta, se te ascolta noi te capisse, se te capisse i se desmentega.

0: Nuova vita. Mi voglio allenare 4 volte a settimana. Mangiare sano, bere 2 litri di acqua al giorno minimo, manifestare tutti i giorni, avere una morning routine, qualsiasi cosa sia, e non avere più paura dei piccioni.
1: Sono soddisfatta.
0: Sono tanti, eh?
1: Dovrei iniziare oggi. Oggi li ho scritti. Non è che posso fare tutto in un giorno, cioè le cose vanno fatte un po' a piccoli passi, sennò ti bruci tutto subito, no?
0: Domani, comincio domani.
1: Però domani è martedì. Cose importanti non si iniziano di martedì, vero? Non è un bel giorno.
0: Chi
1: è
0: che inizia le cose importanti il martedì? Nessuno.
1: Chi sono io per cominciare il martedì?
0: Dai, oggi li ho scritti.
1: Ma porca miseria, lunedì ho l'estetista. Non posso.
0: Come faccio?
1: Vabbè, comincio il lunedì dopo. Tanto è sempre settembre.
0: Cioè, non è che ci formalizziamo settimana più, settimana meno, no?

0: conosco quelle persone che appena si svegliano la prima cosa che decidono di fare è mettersi a parlare. Cavolo, ma stai zitto! Sono le 7 del mattino, la giornata è appena cominciata. Il mio cervello non si è ancora connesso, non so nemmeno che giorno è e tu stai già lì a farmi domande. Ma chiudi quella bocca, non mi parlare!
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: poi uno entra in discoteca con un obiettivo così alto che è magari la cubista, e poi con l'andare avanti delle lancette dell'orologio e della percentuale di alcol nel sangue, diciamo che gli obiettivi si ridimensionano. Entri verso l'una e l'uno e un quarto che ci provi con la cubista, l'1:30 sei già passato alla barista, 2:05 guardarobiera, 2:30 tua cugina di secondo grado non ti sembra malissimo, 3:15 fidanzata del tuo migliore amico, 4:20 signora anziana entrata a cercare la nipote, 5:05 donna delle pulizie, 5:30 anche il buttafuori con i capelli lunghi non ti sembra male, 6:05 cartonato col buco.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

0: Pane sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
10: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
11: Lavorare meglio? Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
13: On Radio Peter Pan.
14: Ogni venerdì alle 21, Peter Pan Remastered. Con Edo, Marco Boffo, Lori Vitt e Thomas Menegazzi.
15: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta. Sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social, Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
6: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: con Matteo B, TikTok Show, Real People, Real Music.
1: Everybody make some TikTok!
0: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con Matteo B, TikTok Show, make your day.
2: Ciao, che lavoro fai?
3: Sono un ingegnere del suono, mi occupo di grandi eventi.
2: Ah, ho capito, sei quello che dice...
3: 1, 2, 3, prova.

0: Lei ha paura che arrivi la fine del mondo? Quella è una paura da ricchi. Io ho paura di non arrivare alla fine del mese.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: Arobè, che te frega delle tristezze? Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha, giorno per giorno, fino a quando schiatta, si capisce?
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan.

0: ricchezza, tu invece hai la stanchezza. E la cosa assurda è che se dormi 4 ore ti svegli rincoglionito, se dormi 6 ore ti svegli rincoglionito e se dormi 8 ore ti svegli comunque rincoglionito. Infatti poi inizi a sospettare che il vero problema non sia il sonno e che sei proprio tu a essere rincoglionito.
1: Back, come on, and forth. Come on, back, move your neck. Funky fat beats, what you expect.

0: mi hanno chiesto dove mi vedo tra 10 anni. Il reparto di psichiatria o in carcere, con una bella camicia di forza, che parlo da solo, che non vedo nessuno, felice e contento.
1: Tutti i trend e i tormentori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, Real People.

0: Oh, ma l'hai mai sentita la musica che ascolta tuo figlio?
1: Purtroppo sì.
0: Ma l'hai sentita bene?
2: L'altro giorno sale in macchina, attacca Bluetooth e parte una canzone. Una canzone.
0: E?
2: Dopo 10 secondi parlavano già di droga.
0: Il mio invece è partito col sesso.
2: Col sesso?
0: Dopo 20 secondi, risse, coltelli, soldi.
2: Al mio gli faccio, ma che cazzo stai ascoltando?
0: E lui?
2: Oh bro, questa spacca.
0: Spacca? A me sembrava il verbale di una questura.
2: Ma poi non si capisce niente. Sembrano tutti che cantano con una patata in bocca.
0: Io gli faccio, ma che ha detto?
2: E lui?
3: Bro, non lo so.
2: Lo sa manco lui?
0: No. Però sta tutto a memoria.
2: Vabbè, c'hanno tutti sto coso nella voce.
0: L'autotune.
2: Io pensavo che si era rotta la radio.
0: Ma ti ricordi noi da giovani? Ascoltavamo, che ne so, i cantautori, le canzoni d'amore.
2: E loro?
0: E loro ascoltano uno che in 3 minuti ha commesso 12 reati.
2: Bella merda.

0: tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Beat. Peter Pan Spot.
1: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
2: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
13: Avvicinata sigaretta, alla cesta mamma che chiagna non da retta.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, meteo.
14: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Il rinforzo dell'alta pressione sull'Italia settentrionale nella giornata di domani sarà garanzia di tempo stabile sia sulle nostre regioni nord-orientali ma anche il vicino nord-ovest. Giornata soleggiata o al più poco nuvolosa, qualche nuvola in più in mattinata e rapido dissolvimento entro il primo pomeriggio. E il clima fresco di notte, ancora minime che scenderanno durante questa nottata fino a 11-12 gradi in aperta pianura lontana dai centri urbani, massime domani invece fino a 25-26 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Mr. Fun.
1: Anche in questo venerdì sera alle 9 della sera arriviamo e ve le suoniamo differenti. Ciao da Edo, Regas, anche buon weekend a voi che state ascoltando la replica sparsa nel sabato e nella domenica di Radio Peter Pan. La console in questa prima mezz'ora è presidiata dal nostro DJ Thomas Menegazzi, che saluto e ringrazio anche perché io mi sono già spoilerato tutte le hit che metterà in versione differente questo weekend, quindi tanta roba. Andiamo veloci, tra poco il nuovo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, ovviamente in versione remastered, quindi Goya nella versione rework di Mickey Zara. Sentiremo anche un bel mashup di Lost Control che unisce Jamaican, quella di Usual, assieme a Jonas Blue con Maliv, Edge of Desire, successo invece del 2025. Successo del 2026, qui in Italia, ma in realtà è uscito nel 2025.

con Jonas Blue, Edge of Desire, Lost Control, l'ha meshuppato insieme, li ha meshuppati insieme e il nostro Thomas Menegazzi ce li ha suonati in questa prima tripletta di Peter Parry Mastered. Puntata di fine settembre che continua tra poco con Jump and Shout, Basement Jacks, sentiremo la versione remix di Gorgon City e poi ancora David Guetta che ha fatto il remix ufficiale, come direbbe la nostra collega, del disco dei Major Lazer con America Foster, Rotate. Adesso invece passo indietro nel tempo, non un passo a due, potevamo fare un passo a due io e Thomas, sarebbe un'idea, facciamo un tuffo indietro al 93 che poi è diventato un 2024 che poi è diventato una versione remix unofficial che adesso è diventata una versione ufficiale. Bounty Hunter con Oops, ripresa da Dimitri Vegas e Junkie Kids, ma in versione Brandon, ce la suona Thomas Menegazzi.

Major Lazer con Rotate, remixati da David Guetta nel weekend differente di Peter Pan Remastered. Ciao ragazzi, sono Edo e in console c'è Thomas Menegazzi, che ci suona la versione di ATCG di Free Your Mind. I Prospa con Clooney, sentiremo anche Justin Bieber con Eric Price, Beauty and a Beat Generate. Il bootleg è quello dei DJs from Mars, ma subito Sean Kratz con Danceteria. C'è Madonna suonata in versione differente.

0: Beauty and a Beat con Generate, un po' di Justin Bieber che ci sta sempre bene, perché nel senso ormai lo sentiamo ovunque, con tante versioni di questa canzone. Questa era quella mashupata dai DJs from Mars con Eric Pritz, Generate, selezionata da Thomas Menegazzi, che saluto e ringrazio. Lo ritroveremo settimana prossima. Tra poco invece noi continuiamo con Lori Beat.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: la discoteca no mami y tú estás bailando en la mitad, en la mitad.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Jens for All, il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LEDWALL, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
13: il tè per le signore,
12: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
15: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: On Radio Peter Pan.
19: Tutti i giorni dalle 17.30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
20: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
21: Sì, ma di guanciale di maiale.
20: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
21: È perciò.
6: Radio Peter Pan, non c'è altra scelta.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Forever Fun, Forever Young.

sogniamo differenti solo noi. Diffidate dalle imitazioni di questo programma. Questo è Peter Pan Remastered, ciao da Edo, questa era di Peter Pan, il tuo weekend inizia il venerdì sera, in questo caso verso le 9:30 della

anche CDJ con Staying Alive in Disco Night. Attenzione, qua a Radio Peter Pan quando si parla di Disco Night c'è sempre quel ricordo lì di quella roba lì, ma vabbè, insomma, se siete ascoltatori da tanto tempo sapete di cosa sto parlando. Sapete invece benissimo che c'è una hit del 1999 che faceva Get Get Down, quella di Paul Johnson, lo sentiamo in questa Latin

Agile, Carrie Daul, Lipstick The Parade, Icky Mashup. Sentiremo anche un pezzo di Katy Perry che sta tornando. Non sto parlando di The One That Got Away, che quella sta andando fortissimo, visto che su Spotify Global è altissima. Oh, ma stiamo indietro nel tempo, andiamo avanti, no? E invece no, andiamo avanti con il remix di Hot and Cold di DJ Mila, quindi versione 2026 di un disco del 2008. Attenzione invece, perché adesso il nostro Lori Vitt ci suona Ugel, Neton Vega, Mami, il remix.

DJ Mila Remix. Nel nostro mix invece c'è Lori Vip che ce ne ha pronte altre tre, purtroppo le ultime tre di questa settimana, ma noi siamo sempre qui ogni weekend a suonarvele differenti. Arriva una tripletta un po' nostalgica, sentiremo le Icona Pop e Love It versione 2026 con Stefano Zandonini e Umberto Balzanelli con il loro Tribal Edit. C'è anche spazio per Ferretti and Torteri Vibe con il disco del 1999, The Blood Out Gang, The Bad Touch. Lo sentiremo dopo, ma subito Major Lazer, Watch Out For This, arriva la versione di MK suonata dal nostro Lori Vip.

0: formazione Ferretti & Torti Revive. Lo abbiamo sentito, selezionato da Lori Vitt a chiudere questa puntata di Peter Parry Mastered, che torna come sempre venerdì prox alle 9 della sera e poi in replica nel weekend di Radio Peter Pan. Ma quando volete, dal sito, dall'app, ci trovate alla sezione podcast. Se non vi basta tutto questo, c'è anche la tracklist sui nostri social Facebook e Instagram. Grazie Thomas Menegazzi e Lori Vitt, e torneremo anche con Marco Boffo. Dai, tutto, buon weekend, ciao.
1: Tra poco Cinedisco speciale, la saga dell'infinito, Road to Avengers, Doomsday, l'universo Marvel, raccontato da più voci, a tempo di DJ Maxwell.
2: Il tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor, demoliamo per l'ambiente.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
8: Dammi qua.
9: Peanut butter.

0: fare discorsi.
1: Vero?
0: Road to Avengers. Doomsday, la saga dell'infinito. Episodio 1. Iron Man, l'incredibile Hulk e Iron Man 2. Mostri, metallo e uomini. Living Voice, Andrea Ferrara.
2: La nostra storia non comincia con un'armatura rossa e oro, né con un uomo pronto a salvare il mondo. Comincia con un nome che sembra già un marchio: Tony Stark. La sua ricchezza sembra inattaccabile. Perfino la guerra, osservata da un palco, gli appare un problema che la tecnologia può risolvere. Cominciamo dall'immagine che il mondo ha costruito di lui.
3: Tony Stark, visionario, genio, patriota americano. Anche in giovane età il figlio del leggendario creatore di armi Howard Stark si è ritrovato alla ribalta grazie alla sua brillante e geniale mente. All'età di 4 anni costruì il suo primo circuito elettrico, all'età di 6 il suo primo motore. A 17 anni si è laureato summa cum laude all'MIT.
2: Dietro gli applausi c'è l'impero industriale ereditato da Howard, suo padre. Tony sa costruire ciò che gli altri non riescono nemmeno a immaginare. Non ha ancora imparato a domandarsi dove finiscano le sue invenzioni. In Afghanistan, davanti ai militari, presenta il missile Jericho, con la sicurezza di chi considera già chiusa ogni discussione.
4: Dicono che la migliore arma sia quella che non si deve usare mai. Con rispetto, io non concordo. Io preferisco l'arma che si deve usare solo una volta. È così che faceva mio padre, è così che fa l'America e finora ha funzionato piuttosto bene.
2: Poche ore dopo, il convoglio su cui viaggia viene attaccato. Tony si getta a terra. L'ordigno che cade accanto a lui porta un nome familiare: Stark. Non fa in tempo ad allontanarsi. L'esplosione lo lascia con il petto pieno di schegge e una domanda a cui gli applausi non possono rispondere.
0: Non possono rispondere. Cinedisco speciale. La saga dell'infinito. Episodio 1. Iron Man, l'incredibile Hulk e Iron Man 2. Un unico grande racconto. A tempo di DJ Maxwell. Road to Avengers. Doomsday su Radio Pit.

0: Afghanistan alle pareti di una grotta. È prigioniero degli uomini che hanno attaccato il convoglio. Accanto a lui c'è Jensen, un medico tenuto in ostaggio. Una batteria collegata al suo petto gli impedisce perfino di alzarsi liberamente.
1: Questo cos'è?
2: Quello? È un elettromagnete collegato ad una batteria per auto. Serve ad impedire che le schegge raggiungano il suo cuore.
0: I rapitori pretendono un missile Jericho. Per costruirlo gli mostrano il materiale a disposizione, casse e casse delle sue armi. Fino a quel momento Tony aveva potuto separare il proprio lavoro da ciò che accadeva lontano dai laboratori. Ora quelle armi sono davanti a lui, nelle mani di chi lo tiene rinchiuso. Jensen osserva la sua disperazione e lo costringe a guardare anche il tempo che gli rimane.
2: Il lavoro di una vita nelle mani di quei criminali. Così vuole uscire di scena? Questa è l'ultima sfida? L'ultima provocazione del grande Tony Stark? Oppure ha intenzione di fare qualcosa?
1: Perché dovrei intervenire? Uccideranno me.
3: Stai ascoltando Cinedisco Speciale. Road to Avengers. Doomsday. Tutto conduce a un nuovo destino. L'universo Marvel, raccontato da una voce a tempo.

0: Stai ascoltando Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
1: A tempo di DJ Maxwell,
0: l'universo Marvel, su Radio Peter Pan.
2: Nella grotta Tony Stark torna al lavoro con Jensen. I rapitori vedono due prigionieri impegnati a costruire un missile. Sotto quella sorveglianza, invece, sta prendendo forma una via di uscita. Tony realizza un piccolo reattore ARC che può sostituire la batteria. Jensen ne osserva la luce e prova a immaginare quanta vita possa contenere.
3: Cosa potrebbe generare?
4: Se i miei calcoli non sono errati, e non lo sono mai, 3 gigajoule al secondo.
3: Potrebbe tenere il tuo cuore in funzione per 50 vite.
4: Sì, o qualcosa di grosso per 15 minuti.
2: Il reattore deve alimentare un'armatura abbastanza forte da portarli fuori. Ma quando i rapitori scoprono l'inganno, la macchina non è ancora pronta. Jensen si allontana per guadagnare tempo. Tony riesce infine a muoversi, a sfondare la porta, a raggiungere l'amico. Lo trova a terra. Gli aveva promesso di rivedere la famiglia insieme a lui. Adesso Jensen può dirgli ciò che gli aveva nascosto.

0: sudato. Uno sprecarla. Uno sprecare la tua vita.
1: Tony lascia la grotta portando con sé una vita che qualcun altro ha pagato. Distrugge le armi, fugge nel deserto e viene ritrovato dal colonnello James Rhodes, suo amico. Il ritorno a casa comincia da quella promessa, ancora più pesante dell'armatura.
2: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, la saga dell'infinito. Al tempo di DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell.

0: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell. DJ un unico grande racconto. Su Radio Peter Pan. DJ
1: Maxwell. Negli Stati Uniti aspettano il ritorno di Tony Stark come quello di un uomo scampato alla morte. Lui, però, porta con sé anche ciò che ha visto nelle mani dei rapitori. Convoca i giornalisti. Accanto a lui c'è Obadiah Stane, il socio che lavorava con Howard e che ha guidato l'azienda durante la sua assenza. Stane si aspetta rassicurazioni. Tony ha deciso di parlare delle conseguenze del loro lavoro.
2: È successo che ho aperto gli occhi. Ho preso coscienza che io posso offrire molto di più a questo mondo del creare cose che esplodono, ed è per questo che con effetto immediato ho deciso di chiudere la divisione fabbricazione armi della Stark International.
1: L'annuncio scuote la società. Mentre Stane cerca di aggirarne gli effetti, Tony costruisce in laboratorio un'armatura più evoluta. Vuole poter intervenire dove prima arrivavano soltanto le sue armi. Crede almeno di averne fermato le vendite. Poi la giornalista Christian Everhart gli mostra le fotografie di un villaggio. Gulmira, il marchio sulle casse è ancora il suo.
3: Di quando sono?
4: Di ieri.
3: Non ho approvato spedizione.
4: Beh, la tua società sì.
3: Io non sono la mia società.
1: La distanza fra ciò che ha ordinato e ciò che continua ad accadere diventa intollerabile. Tony raggiunge l'armatura. Questa volta la sua invenzione partirà insieme a lui.
0: Cinedisco, cinedisco. Su Radio Peter Pan. Cinedisco, cinedisco.

0: L'incredibile Hulk e Iron Man 2, un unico grande racconto a tempo di DJ Maxwell. Road to Avengers, Doomsday, su Radio Peter Pan.
1: Agolmira Tony Stark libera i civili e distrugge le armi che portano il suo nome. Può fermare gli uomini che le usano, ma per impedire altre consegne deve risalire a chi le autorizza. Tornato a casa, chiede aiuto a Pepper Potts, l'assistente che conosce la sua vita meglio di chiunque altro. Lei vede soprattutto il rischio. L'uomo appena tornato dalla prigionia sta già cercando un'altra battaglia.
2: Oggi non sarei vivo se non fosse per un motivo. Non sono pazzo, Pepper. Finalmente ora so che cosa devo fare. E so nel mio cuore che è giusto.
3: Non ci avevi detto che la persona da uccidere per la quale ci hai pagato era il grande Tony Stark? Come puoi vedere, Obadiah Stane, i tuoi inganni e le tue bugie ti costeranno care. Il prezzo per l'uccisione di Tony Stark è appena aumentato.
1: Il pericolo è arrivato fino alla loro casa, molto prima dell'attacco in Afghanistan. Pepper porta le prove a Phil Coulson, agente dello SHIELD, un'organizzazione che sta già seguendo Tony. Mentre lei cerca protezione, Stane va a trovare l'uomo che ormai sa troppo.

0: Il socio ha recuperato i resti dell'armatura costruita in prigionia e ne ha fatta realizzare una versione più grande. Ne manca soltanto una fonte di energia abbastanza piccola, quella che tiene vivo Tony. Mentre gli strappa il reattore dal petto, gli parla senza più bisogno di fingere.
1: Quando ho ordinato il tuo assassinio, io temevo che avrei ucciso la gallina dalle uova d'oro.
0: Stain se ne va lasciandolo morire. Tony riesce a raggiungere il primo reattore che Pepper aveva conservato e torna nell'armatura. Ha poca energia, l'avversario è più potente. Durante lo scontro lo attira sempre più in alto, dove ricorda di aver incontrato un problema nei propri voli di prova.
2: Hai avuto una grande idea, Tony, ma la mia armatura è all'avanguardia in tutto.
3: Tu come hai risolto il problema del congelamento?
2: Problema del congelamento?
0: L'armatura di Stain precipita, ma lo scontro non è finito. Tornati alla fabbrica, Tony chiede a Pepper di sovraccaricare il grande reattore. Lei teme di uccidere anche lui. Deve fidarsi ancora una volta. La scarica travolge Obadiah. L'azienda che aveva costruito, la loro fortuna, diventa il luogo in cui Tony riesce a fermarlo.

0: Avengers Endgame. Tutto conduce a un nuovo destino. La saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell.
1: Dopo la morte di Stain, Tony Stark deve spiegare al mondo chi abbia combattuto dentro quell'armatura. Coulson ha preparato una versione ufficiale. Una guardia del corpo, un intervento eccezionale, nessun legame diretto da ammettere. Tony si presenta ai giornalisti con il testo davanti. Rhodes gli rimane accanto, pronto a riportarlo sulla strada concordata.
2: Io non sono certo uno che fa l'eroe, mi pare evidente, vista la mia lunga lista di difetti caratteriali, tutti gli errori che ho commesso, principalmente in pubblico.
3: Attieniti al testo.
2: La verità è che io sono Iron Man.
1: Da quell'istante l'armatura ha un volto. Tony torna a casa pensando di aver deciso da solo come stare davanti al mondo, ma ad aspettarlo trova uno sconosciuto. L'uomo gli parla di altre persone con capacità straordinarie, di una realtà molto più vasta delle sue invenzioni.
4: Chi sarebbe lei?
5: Nick Fury, direttore dello SHIELD. Sono qui per parlarle dell'iniziativa Vendicatori.
1: Fury sta cercando persone capaci di affrontare insieme ciò che nessuno potrebbe fermare da solo. Il suo progetto deve ancora trovare una forma, e mentre Tony ha appena scelto di farsi riconoscere, un altro uomo misura

0: incrostarsi dentro un'armatura. Nello stesso mondo, Bruce Banner darebbe qualsiasi cosa per scomparire. Si nasconde in Brasile, lavora a una fabbrica di bibite e conta i giorni dall'ultima trasformazione. Un esperimento con i raggi gamma ha legato la sua vita a Hulk. Quando il corpo supera il limite, emerge una forza che Bruce non sa governare. Per questo impara a respirare, a riconoscere la paura prima che diventi una reazione fisica. Una ferita sul lavoro lascia cadere il suo sangue nella linea delle bottiglie. Quell'incidente raggiunge gli uomini del generale Thaddeus Ross.
1: Dove è stata imbottigliata?
2: A Porto Verde, in Brasile.
1: Chiedi alla nostra agenzia sul posto di cercare un bianco in quello stabilimento. Digli di non contattarlo, lo perderemmo se dovesse accorgersi di loro.

0: Stai ascoltando Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell, l'universo Marvel su Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: In Brasile Bruce Banner si accorge di essere braccato. Il generale Ross ha mandato uomini addestrati a catturarlo, fra loro il veterano Emil Blonsky. Bruce corre fino alla fabbrica dove lavorava. La paura e lo sforzo gli tolgono il controllo che cercava di conservare. Quando Hulk emerge, i soldati non sanno più che cosa abbiano davanti. Blonsky torna da generale, convinto che l'uomo inseguito e la creatura siano due avversari diversi.
2: Ma se Banner sa che cos'è quella, io lo troverò di sicuro. Gli metterò un piede sulla gola e...
3: Era Banner.
1: Ross gli racconta allora il programma per potenziare i soldati. Banner credeva di studiare una protezione contro le radiazioni. Chi finanziava l'esperimento cercava qualcosa da usare in guerra. Blonsky ascolta con l'attenzione di chi ha appena scoperto una forza superiore alla propria. Il generale invece non considera la fuga di Bruce una rinuncia al progetto.
3: E qualcosa è andato molto male, oppure è andato molto bene. Per quanto mi riguarda, quell'uomo appartiene all'esercito degli Stati Uniti.
0: Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito. Torna dopo la pubblicità.
4: S.Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su s.lunga.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Merenda.
16: Ma è il panino al prosciutto.
15: Mangia, che è quello veneto. Buono e nutriente.
17: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta. Ricco di proteine e grassi nobili. Senza conservanti. Nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo. La dolcezza di sempre.
18: Magari non l'avevi pianificato.
17: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
18: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
19: Prendi subito il tuo.
18: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
20: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
21: Sediarreda.com. Adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
22: Radio Peter Pan è anche in video.
23: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
22: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
19: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
24: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
19: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
25: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
26: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Forever Young.
1: DJ Maxwell presenta Road to Avengers Doomsday, la saga dell'infinito. Episodio 1, Iron Man, l'incredibile Hulk e Iron Man 2, mostri, metallo e uomini. Living Voice, Andrea Ferrara.
2: Bruce Banner ha lasciato il Brasile, ma vivere nascosto non lo libererà da Hulk. Negli Stati Uniti cerca i dati dell'esperimento, spera che contengano una strada per tornare quello di prima. Per recuperarli, deve avvicinarsi anche alla vita che ha abbandonato. Ritrova Betty Ross, la scienziata che amava e che è figlia del generale da cui fugge. Betty ha continuato a custodire una possibilità di rivederlo.
3: Sono andata lì prima che portassero via tutto. Speravo che un giorno in qualche modo potessero dirci qualcosa.
2: Essere di nuovo vicini non cancella gli anni di assenza. Betty vorrebbe trovare un accordo con suo padre. Bruce conosce invece il destino che lo aspetterebbe consegnandosi. Deve farle capire perché continua a scappare.
4: Mi ha detto quello che intendeva fare. Vuole il mio DNA. Vuole decodificarlo per poterlo riprodurre. Vuole farne un'arma.
2: L'esercito li raggiunge all'università. Bruce si trasforma e porta Betty lontano dagli spari. Blonsky, già sottoposto a un trattamento che ne aumenta la forza, prova ad affrontarlo e viene gravemente ferito. Per Bruce il potere è una condizione.

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan.
1: A New York, Bruce Banner e Patty raggiungono Samuel Stearns. Durante la fuga, il ricercatore ha comunicato con Bruce e studiato campioni del suo sangue. Ora può provare un trattamento, ma l'entusiasmo con cui osserva quell'organismo è molto diverso dalla stanchezza dell'uomo che lo abita. Prima di affidarsi a lui, Bruce chiarisce che cosa spera di ottenere.
2: Io non voglio controllarlo, me ne voglio liberare.
1: La trasformazione si arresta, senza che nessuno possa promettere che sia finita per sempre. Ross arriva e porta via Bruce. Nel laboratorio resta Blonsky, guarito e ancora insoddisfatto del potenziamento ricevuto. Ha visto ciò che Hulk può fare e vuole la stessa forza. Costringe Stearns a usare su di lui il sangue di Banner, nonostante il ricercatore non conosca le conseguenze delle combinazioni.
2: Ne ho bisogno, fammi così. Io non so che cosa hai già dentro di te. La mistura potrebbe creare un abominio.
1: L'esperimento non lascia a Blonsky la forma di un uomo. La creatura che si rialza distrugge il laboratorio e raggiunge Harlem. La caccia a un essere pericoloso ne ha appena liberato un altro, senza nessuno capace di fermarlo.
0: Stai ascoltando Cinedisco speciale Road to Avengers Doomsday. Tutto conduce a un nuovo destino. L'universo Marvel raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Living Voice. Andrea Ferrara.

0: su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. La saga dell'infinito. Al tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell.
1: Bruce Banner è sull'elicottero del generale Ross quando Harlem comincia a chiedere aiuto. Blonsky devasta le strade. L'esercito non riesce a contenerlo. Poco prima Bruce sperava di essere liberato da Hulk. Adesso, guardando ciò che accade sotto di loro, capisce che quella forza potrebbe essere l'unica possibilità rimasta. Chiede di scendere. Ross vuole una garanzia che Bruce non può dargli.
2: Credi di poterlo controllare?
3: No, no, no, non controllarlo, ma spingerlo contro di lui.
4: E se non ce la fai?
3: Abbiamo creato noi questo. Tutti noi.
1: Bruce si lascia cadere, senza sapere se il trattamento di Stearns gli permetterà ancora di trasformarsi. Hulk riemerge fra le strade e affronta Blonsky. Attorno a loro ci sono persone che non hanno scelto quella guerra. Anche Betty e suo padre finiscono in pericolo. La forza da cui Bruce è fuggito deve ora servire a raggiungerli e proteggerli. Hulk riesce a fermare l'avversario. Betty gli impedisce di oltrepassare l'ultimo limite e Blonsky rimane vivo. Poi Bruce scompare ancora. Non ha trovato la vita di prima, ma ha scoperto che dentro quella trasformazione può esserci anche una scelta, anche una scelta, anche una scelta. Anche

0: Stai ascoltando Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell, l'universo Marvel su Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
1: Lasciamo Bruce alla ricerca di un equilibrio e ritroviamo Tony Stark nei mesi successivi alla sua rivelazione pubblica. Anche lui deve difendere qualcosa che altri vorrebbero usare. Il governo pretende la consegna dell'armatura. In Senato, Tony affronta la richiesta come se fosse un'altra occasione per divertirsi davanti alle telecamere.
2: Io sono Iron Man. L'armatura e io siamo un tutt'uno. Consegnare l'armatura vorrebbe dire consegnare me stesso e questo equivarrebbe ad un contratto di schiavitù o di prostituzione a seconda delle circostanze.
1: Quando torna in laboratorio, gli applausi non lo seguono. Jarvis, l'intelligenza artificiale che lo assiste, misura l'avanzare del palladio nel sangue. Il reattore continua a proteggergli il cuore, ma ogni giorno gli lascia meno tempo.
3: Fortunatamente, il congegno che la sta tenendo in vita la sta anche uccidendo.
1: Tony tiene nascosta la malattia a Pepper e a Rose. Cerca un sostituto al palladio, senza trovarlo, e continua a mostrarsi invulnerabile. Quell'immagine sta per essere colpita da un uomo che conosce la sua tecnologia e porta con sé una storia di famiglia molto diversa dalla
0: Cinedisco,
1: sua.
0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan.

0: grande racconto su Radio Peter Pan.
1: A Monte Carlo, Tony Stark incontra un avversario che non avrebbe dovuto esistere: Ivan Vanko.
2: Ivan Vanko.
1: Ivan Vanko lo attacca con fruste alimentate da un reattore simile al suo, davanti al pubblico e alle telecamere. Tony sopravvive, poi raggiunge Ivan in prigione. Vuole capire come uno sconosciuto abbia costruito quella fonte di energia. La risposta lo riporta a un nome che appartiene alla generazione di suo padre.
3: A proposito di ladri, dove l'hai preso questo modello?
4: Da mio padre, Anton Vanko.
3: Mai sentito?
4: Mio padre è la ragione per cui tu sei vivo.
1: Ivan è cresciuto nel rancore. Considera il successo degli Stark il risultato di un lavoro sottratto ad Anton, suo padre, e vuole incrinare la sicurezza con cui Tony lo rappresenta. Il fallimento dell'attacco non sembra turbarlo. Ha già mostrato al mondo una vulnerabilità.
4: Perché gente smetta di credere in Dio. Basta che tu sia capace di ferirlo e le acque si macchieranno di sangue e verranno gli squali.
1: Fra chi ha osservato c'è Justin Hammer, industriale rivale di Stark. Per lui Ivan è la possibilità di ottenere ciò che Tony si rifiuta di consegnare. Ne organizza la fuga e gli offre un laboratorio. Crede di aver trovato un collaboratore. Ivan ha semplicemente trovato gli strumenti per continuare.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, la saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell.

0: e Iron Man 2, un unico grande racconto. A tempo di DJ Maxwell, Living Voice. Andrea Ferrara.
1: A casa di Tony Stark è in corso una festa di compleanno, ma l'uomo festeggiato teme di non averne molte altre. Ha affidato l'azienda a Pepper e nasconde il proprio avvelenamento dietro comportamenti sempre più pericolosi. Davanti agli invitati usa l'armatura come un giocattolo. Rhodes lo guarda, poi ne indossa un'altra. L'amicizia non gli permette più di restare a osservare.
2: Tu non meriti di indossare una di queste. Toglitela!
3: Goldstein.
4: Sì, signor Stark.
3: Qualcosa con le percussioni, così per quanto il mio amico.
1: La casa diventa il luogo di uno scontro fra amici. Rhodes se ne va portando l'armatura ai militari. Il giorno dopo Nick Fury raggiunge Tony e gli mostra quanto poco delle sue decisioni sia rimasto segreto. Natasha Romanoff, entrata nell'azienda sotto copertura, è un agente dello SHIELD. Fury conosce la malattia e riconosce gli addii nascosti dietro quei gesti.
5: Hai nominato quella ragazza amministratore delegato, hai dato via tutte le tue cose. Hai permesso al tuo amico di volare via con la tua armatura.
1: Tony deve cercare una soluzione nel lavoro dell'uomo da cui si è sempre sentito distante. Per continuare a vivere dovrà provare ad ascoltarlo ancora una volta.

0: La saga dell'infinito. Episodio 1. Iron Man, l'incredibile Hulk e Iron Man 2. Un unico grande racconto. A tempo di DJ Maxwell. Road to Avengers. Tuesday su Radio Peter Pan.
1: Nel laboratorio Tony Stark riapre le scatole di Howard. Fury gli ha spiegato che suo padre aveva lavorato con Anton Vanko prima della loro separazione. Adesso Tony cerca soprattutto un'alternativa al palladio. Fra punti e vecchie bobine trova un messaggio registrato per lui. Guarda il padre parlare da un tempo in cui il figlio era ancora un bambino e rimane davanti allo schermo.
2: Quello che ora è e resterà sempre la mia più grande creazione. Sei tu.
1: Dopo quelle parole osserva diversamente anche il plastico dell'esposizione progettata da Howard. La disposizione degli edifici nasconde la struttura di un elemento che allora non si poteva realizzare. Tony la riconosce. Smonta il laboratorio, prepara nuovi strumenti e coinvolge Jarvis in un lavoro che attraversa due generazioni.
3: Cosa vuole ottenere, signore?
2: Sto scoprendo... sto riscoprendo un nuovo elemento, credo.
1: Il nuovo nucleo sostituisce il palladio. Tony può finalmente guardare al giorno successivo senza considerarlo soltanto tempo che gli manca. Fuori dal laboratorio, però, Hammer sta per presentare le macchine costruite da Ivan, mentre un figlio trova nel padre una possibilità di vivere, un altro continua a cercare vendetta.
0: Cinedisco su Radio Peter Pan. Cinedisco.

0: Questo è Cinedisco. Questo è l'universo Marvel. Road to Avengers. Doomsday. Da Iron Man. Ad Avengers Endgame. Tutto conduce a un nuovo destino. La saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Alla Stark Expo, Justin Hammer si presenta al pubblico con l'esercito che sperava di costruire. Accanto ai droni c'è Rhodes, nell'armatura modificata per i militari. Nessuno fra gli spettatori vede Ivan Vanko. È rimasto nel laboratorio, da dove può comandare le macchine che Hammer considera proprie. Sul palco comincia la dimostrazione.
2: Signore e signori, sono lieto di presentarvi il nuovo volto dell'esercito degli Stati Uniti. Il drone Hammer!
1: Tony arriva per avvertire Rhodes, ma Ivan prende il controllo anche della sua armatura. L'amico diventa un avversario contro la propria volontà. Natasha raggiunge il laboratorio e riesce a liberarlo. Finalmente Tony e Rhodes possono combattere dalla stessa parte. Abbattono i droni e affrontano Vanko, protetto da una nuova corazza. Per fermarlo Tony propone all'amico di combinare ciò che ciascuno può fare da solo.
3: Rhodey, ho un'idea.
2: Vuoi diventare un eroe?
3: Come? Potrebbe servirmi un aiutino. Tira sulla mano.
4: È questa la tua idea?
3: Yeah.
4: Allora pronto, pronto, dai.
1: Vanko cade e attiva l'autodistruzione delle macchine. Tony corre da Pepper e la porta via prima dell'esplosione. Sopravvive ancora, questa volta dopo aver accettato che altri entrassero nella battaglia insieme a lui. Cinedisco.

0: La Stark Expo, Tony incontra Nick Fury. L'iniziativa Vendicatori ha bisogno di capacità straordinarie, ma Fury ha osservato anche come Tony le usa e come tratta chi gli sta accanto. Gli mette davanti una valutazione. Stark comincia a leggerla con la sicurezza consueta, finché arriva alla parte che lo riguarda personalmente.
1: Valutazione reclutamento progetto Vendicatori Iron Man sì? Ci voglio pensare un po'.
2: Continua a leggere.
1: Tony Stark non... non consigliato. Ma non ha nessun senso.
0: Per ora gli viene offerto un incarico da consulente. Lo ritroviamo così davanti al generale Ross, ancora segnato dalla caccia fallita Banner. Tony introduce una possibilità diversa da quella di impadronirsi di un singolo uomo.
1: Se le dicessi che noi stiamo mettendo insieme una squadra? Noi chi?
0: La nostra storia ha incontrato persone che cercano di cambiare la propria vita. Tony ha scelto di esporsi, Bruce continua a nascondersi. Fury prova a immaginarle insieme. Non conoscono ancora le gemme che finiranno per attraversare i loro destini. Intanto Coulson, mandato in Nuovo Messico, raggiunge un cratere nel deserto. Guarda ciò che si trova al centro e chiama il direttore.
3: Signore, l'abbiamo trovato.
4: Cinedisco speciale. La saga dell'infinito torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con l'episodio 2. Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Data delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre.
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Hit Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo, scopri di più su perla-novagorica.com.
11: Radio Peter Pan è anche in video.
12: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
11: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
14: Forever Fun, Forever Young.

Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy, mentre al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, che sono già pronti con la prima tripletta composta da

Radio Peter Pan ti sta portando nei top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Fux al microfono, Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mixer, e la prossima doppietta a chiudere la prima parte è composta da Clooney, XTC, Harrison Arena, Arthur Bay.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.

0: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
2: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio. Oh, la zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
7: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso. Con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
12: Forever Fun, Forever Young.

Vibes, il programma che ti porta in discoteca e che ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Benegazzi e Marco Ferri, già pronti a ripartire a farvi ballare con la prossima tripletta in arrivo. Prospect Looney con Free Your Mind, Kassim con Say Yeah e Fancy Inch con Hypnotic.

parlando i suoni di Club Vibes su Peter Pan, con Fuchs al microfono e Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mix. Prossima tripletta composta da Ilios Barrientos, Deep Down, Winter con This Is Not the James Brown e Basement Jacks con Jump and Shout. La versione era mixata da Eric

Siamo quasi alla fine di questa puntata di Club Vibes. Manca l'ultima doppietta composta da Simon Kitzo, Miss Be Heaven e John Newman, Love Me Again, Again, il remix degli Who. Peter Pan Club.

0: Si chiude così questo appuntamento di Club Vibes su Bitter Pan. Come sempre grazie a Thomas Menegazzi e Marco Ferri che hanno mixato e selezionato i pezzi. A voi per l'ascolto. Noi ci risentiamo tra 7 giorni. Da Fuxi è tutto. Ciao.
1: Bitter Pan Club Vibes. Tra poco, Techno Classic, con Andrea Nordio, Luca Antolini e Marco Corbi. Ora, puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Squat.
2: Non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
6: il tè per le signore,
5: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
12: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix.it.
13: Delix, il tuo partner al lavoro.
1: Forever Fun, Forever Young.
14: Radio Peter Pan.
15: Techno Classic.
16: Techno Classic.

0: Marco Corbi. Joined by Andrea Nordio. On Radio Peter Pan. Techno Classic.
1: Ladies and gentlemen, welcome back. Nuovo appuntamento con il programma più elegante di Radio Peter Pan.
2: Già sapete di cosa sto parlando, si chiama Techno Classic.
1: Io sono Andrea Nordio e ho il compito di presentare e elencare le canzoni che hanno selezionato per voi
2: i docenti di scuola di techno, i classici, i soliti, gli immortali.
1: Luca Antolini, soprannominato The Navigator, e Marco Cordi, soprannominato il cacciabombardiere.
2: Come sempre ci sposteremo nel tempo, nella velocità.
1: Cominciamo con tre dischi che possiamo già considerare tre dischi storia, perché il primo
2: è del 1994, Mystic Force con Psychic Harmony.
1: Subito dopo, 1993, Age of Love con il disco omonimo e la versione
2: di Jam and Spoon.
1: E a chiudere, dal 1998, Storm con il disco omonimo.

0: Mr. Pan. Pan, Luca Antolini e Marco Cordi.
1: Tecno Classic.
0: Perché il classico non si batte.
2: Non si batte.

0: e i nostri docenti di scuola di techno, Luca Antolini e Marco Cordi.
1: Storm dal 1998, prima invece Age of Love e ad aprile invece Mystic Force con
0: Psychic Harmony. Eravamo a 128 bpm, quindi
1: è la fase di riscaldamento, sapete che si parte piano, con calma.
0: Io saluto e ringrazio tutti quelli che durante questa oretta che passiamo assieme il sabato sera, almeno la versione inedita, poi
1: potete riascoltarci sul sito peterpan.it in qualsiasi momento
0: e anche in tantissime altre piattaforme nella sezione podcast.
1: E anche quelli che hanno fatto qualche storia, magari su Instagram, taggandoci per mostrare che stavano ascoltando.

0: Alessi Manuel Top, prima invece Picotto con Comodo e ad aprire Robert Miles con
1: Children. Questo sì era un po' il momento storia, sia storia della musica se vogliamo, sia
0: storia su Instagram per far vedere che chicchette vanno in onda su Radio Peter Pan il sabato sera.
1: Yeah, baby. Si avvicina il momento della prima hardstyle track. Sapete che il programma è strutturato in questo modo: si parte tra virgolette piano,
0: si aumenta la velocità, alla fine della prima mezz'ora abbiamo
1: un bel 150 bpm che ci ricarica e poi
0: torna di nuovo alla fine un'altra hardstyle track.
1: Ma adesso rimaniamo a 138 bpm e lo facciamo con il cacciabombardiere Marco Corti, questa è la sua Do It.
0: Subito dopo era Vulgaris con Bastard Ben e a chiudere Zombie Nation.

0: Il momento.
1: Dopo essere partiti a 128 bpm con dischi del 1993, poi spostati
0: fino al più recente, che comunque stiamo parlando di qualche anno fa, il 2004,
1: adesso invece arriviamo al 2008, ma la velocità è quella che ci interessa, ovvero 150 bpm per la prima hardstyle track di questa puntata,
0: Techno Boy con Ti Sento.

0: Tutto e molto altro è Techno Classic. Almeno questa era la prima metà di Techno Classic. Pubblicità e poi avanti perché la techno continua.
1: On Radio Peter Pan. Techno Classic con Luca Antonini e Marco Cordi.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
1: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
12: Forever Fun, Forever Young.
13: Techno Classic.
14: Seconda parte di questo meraviglioso programma che si chiama Techno Classic. Io dico sempre il più elegante di Radio Peter Pan, scuola di techno con Luca Antolini e Marco Cordi. Non ho detto
15: nella prima mezz'ora, mi dispiace che ve la siate persa se siete appena arrivati,
14: che questa è una puntata speciale, ovvero
15: in questo programma è possibile
14: in tutte le occasioni richiedere, consigliare, suggerire una canzone che vorreste ascoltare
15: appunto nella puntata che andrà in onda
14: La settimana successiva. Questa è una puntata speciale perché abbiamo raccolto la maggior parte delle richieste
15: e di conseguenza ci sono tutte le canzoni che voi volevate ascoltare, ma
14: è molto più chiaro ascoltandolo che si capisce
15: cosa volevate effettivamente ascoltare su Radio Peter Pan. Tipo
14: Darude con Sandstorm,
15: Subito dopo YOMC,
14: Oasis, meglio conosciuta come Magia,
15: e a chiudere Mike Energy, Lost in Dreams, meglio conosciuta come i violini.
16: On Radio Peter Pan, The Techno Classic con Luca Antolini

There's no way out. We're lost in dreams.

con cui è conosciuta questa canzone di Mike Energy, Lost in Dreams, prima invece l'altra conosciuta come Magia Magia, grazie alla voce di Franchino, era YOMC Oasis, ad aprire Darude con Sandstorm. Go! Si continua, anche aumentando la velocità, ad ascoltare le canzoni che voi avete richiesto in questa stagione, in queste stagioni di Techno Classic, tipo Brooklyn Bounce, Bass Beat and Melody, a chiudere Hands and Cold con Second Trip, e ad aprire invece il Navigator Luca Antolini con

is anybody out there? Do you want to go with me?

Gratis. State ascoltando Scuola di Tecno, perché il classico non si batte. Ridendo e scherzando siamo arrivati a 142 BPM, aumentiamo ancora. 145, aspettando la hardstyle track di chiusura di questa puntata. Go! Adesso dal 1995 c'è Sunbeam con Outside World. Subito dopo Cherry Moon con The House of House. E a chiudere Legend B con Lost in Love.

0: che dire se non grazie mille, grazie a voi che avete ascoltato questa puntata, grazie mille a Luca Antolini e Marco Cordi per aver selezionato tutte queste canzoni, anche questa bellissima per chiudere a 150 bpm.
1: Zatox è proprio il nostro navigator Luca Antolini con Open Your Mind.
0: Torniamo sabato prossimo con una puntata inedita, potete riascoltarci in qualsiasi momento dal sito peterpan.it nella sezione podcast. Per oggi la techno è finita, andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
2: Hasta la vista, baby.
3: Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan. Forever fun.
3: Forever young.

0: Ora, grazie ad Hub ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: A partire da ora, il Radio Peter Pan è DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, Andy J.
3: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera, Mastermind, su Radio Peter Pan.
2: Mau P, Just a Little Bit More. Generation Rebrand BB Records.

0: Mastermind torna tra pochissimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
0: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
4: What?
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
2: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Fan, forever fan, forever young.
1: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la techno house de Andy J. Radio Peter Pan.
6: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
0: Bentornati su Mastermind. Ospite di questa notte, Stefano Amadi.

0: Grazie ad LDJ e Stefano Amadi. Mastermind torna sabato prossimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.

0: grazie ad Hubbit FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Pleasure Night. Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan, ora su Pleasure Night, il suono di Marco Ferri.

I left my dog down. I never don't.

0: il suono di Marco Perri.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: Spot.
4: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre!
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre!
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
8: Fan, forever fan, forever young.
1: Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Perri.

because a good name is hard to find.